want you to see me, friend. I'm here.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Rim In.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rimi In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Shockwave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die. I know that I've only failed. I fought with death a thousand times and I came out on time.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma Cowboy Without a Clue. È un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma. We'll be right back.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975. Faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin-Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Marcus Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo.

0: faith.
1: Rock Wave.
2: È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano Insomnia con un pezzo dal titolo Have a Little Faith per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyerson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era l'lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966. Erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Loverful. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is A Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Vrond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre, nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy, il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe, Bonnie Prince Billy.

0: Rock Wave.
1: Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

Grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora. London Plain è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey. Ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat. Si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album. In particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei News con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma. Vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando. E su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook. Well, you can

La voce di questo artista l'avete ascoltata intrapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto. È lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

0: Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare, insieme a tutti gli altri, un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti in qualche modo di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo, la melodia e l'intenzione generale del brano. In questo modo si dà vita ad un'atmosfera unica, eliminando le distrazioni, spesso questa nudità di arrangiamento è spesso più rivelatoria per l'ascoltatore rispetto ad un arrangiamento più complesso. Valorizzare l'essenziale, eliminando il superfluo, aiuta ad aumentare l'impatto emotivo e la chiarezza espressiva. E così anche la copertina del disco non poteva che essere un disegno fatto a mano dallo stesso Sudano. La scena intima e reale nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Damn Lonely on the Road, un brano dal sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo.
1: There's a girl at the bar.

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. Lets me know I'm alive.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamo.

E allora, care amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di 1000 effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata. Un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

0: discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
1: Cari amiche, cari amici, ovunque voi siate in questo momento, un abbraccio da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Beh, oggi vogliamo accendere le onde di questa radio per lasciare che tutto quello che ci circonda ci ascolti, perché questa è una trasmissione che non cerca applausi, ma coscienze. Perché oggi, qui su Radio Talpa, mettiamo in fila voci che hanno scelto la musica come testimonianza. Allora artisti come Bob Dylan, John Baez, i Creedence Clearwater Revival, John Lennon, De Gregori, De André e tanti, tanti altri non si limitano a raccontare la guerra con le loro canzoni, ma la interrogano, la sfidano, la trasformano in richiesta di umanità. Ogni canzone è una piccola sentinella, parole che resistono al tempo, melodie che scavano dentro, storie che ci ricordano che dietro ogni conflitto ci sono volti, nomi, case e sogni. E allora cerchiamo di ascoltare con attenzione, perché quello di oggi non è solo intrattenimento, ma è un invito a sentire, a ricordare, a scegliere. Qui la radio non parla per sé, ma dà voce a chi ha cantato per la pace. E allora lasciamo che la musica apra quelle finestre che spesso noi lasciamo chiuse. Lasciamo che le note ci portino vicino a chi ha sofferto e a chi ha sperato e chi continua a soffrire e sperare. Respiriamo in maniera profonda, perché stiamo per attraversare decenni di canzoni che hanno fatto da specchio alla storia e che ancora oggi ci chiedono di non voltare lo sguardo. E allora vogliamo iniziare con una delle canzoni più iconiche di sempre, quel Masters of War, I Signori della Guerra di Bob Dylan, che è un'accusa diretta e senza compromessi contro i poteri che costruiscono e traggono profitto dalla guerra. È un brano di rabbia morale che punta il dito contro il complesso bellico e chi si nasconde dietro le scrivanie, mentre altri, civili, giovani soldati, muoiono. Noi vi proponiamo la versione in italiano per comprendere ancora meglio la potenza di questo testo scritto da Bob Dylan. Si parte.
2: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che non avete mai fatto nulla se non costruire per distruggere, voi giocate con il mio mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo. Voi mettete un fucile nella mia mano e vi nascondete dai miei occhi. E vi voltate e correte lontano quando volano le veloci pallottole. Come Giuda nei tempi antichi, voi mentite e ingannate. Una guerra mondiale può essere vinta. Voi volete che io creda. Ma io vedo attraverso i vostri occhi e vedo attraverso il vostro cervello. Come vedo attraverso l'acqua che scorre giù nella fogna.

voi caricate le armi, che altri dovranno sparare. E poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi, mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango.

avete causato la peggiore paura che mai possa spargersi. Paura di portare i figli in questo mondo, poiché minacciate il mio bambino, non nato e senza nome. Voi non valete il sangue che

cosa sono io per parlare quando non è il mio turno? Direte che sono giovane, direte che non ne so abbastanza. Ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi. So che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate. Voglio farvi una domanda. Il vostro denaro vale così tanto? Vi comprerà il perdono? Pensate che potrebbe? Io penso che scoprirete, quando la morte esigerà il pedaggio, che tutti i soldi che avete accumulato non serviranno a ricomprarvi l'anima.

E allora, l'avete ascoltata? Questa Masters of War è un attacco lirico ai responsabili della guerra, politici, generali e industriali che progettano e finanziano strumenti di morte senza affrontarne le conseguenze umane. Bob Dylan usa immagini

semplici come fiori, ragazze, giovani uomini, soldati, cimiteri, per mostrare il ciclo che porta dalla vita alla morte e per chiedere con dolore quando l'umanità imparerà. Noi ce l'andiamo ad ascoltare dalla magnetica voce di John Baez.

È la volta ora di John Lennon con un'altra di quelle canzoni iconiche come Imagine, un invito utopico a immaginare un mondo senza barriere, senza nazioni, senza religioni, senza possesso, come premessa per la pace. Il brano è diventato, e lo sappiamo tutti, un inno globale di pace, di umanità, una canzone incredibile, dove si chiede all'ascoltatore di visualizzare una realtà alternativa in cui non esistono cieli promessi, confini nazionali o accumulo di beni, e suggerisce che, eliminando queste divisioni, la convivenza umana potrebbe essere più pacifica. E allora ascoltiamoci la meraviglia di questa Imagine di John Lennon.

C'è un'altra canzone iconica come Peace Rain di Cat Stevens che celebra l'ottimismo e la possibilità di cambiamento collettivo, usando l'immagine del treno come metafora di un movimento che avanza dalla tenebra verso la luce. Un testo che alterna immagini di gioia e dolore per chiedere perché continuiamo a odiare e per esortare a unirsi ad un percorso condiviso verso la pace. E allora ascoltiamo questo meraviglioso brano di Cat Stevens che raggiunse i vertici della classifica Billboard ed è un'altra di quelle canzoni che abbiamo da sempre amato.

E ora la volta di un brano di una grande band italiana come i Nomadi, con questo pezzo che ci presentano che si chiama Contro. Un brano esplicitamente antimilitarista che denuncia l'ipocrisia dei potenti, il profitto dalla guerra e la sofferenza dei popoli. È parte dell'ultimo album con la voce di Augusto Daolio e resta un monito contro ogni forma di violenza e ingiustizia. Ascoltiamolo.

Un'altra canzone storica contro la guerra è Hero of Destruction di Barry Maguire. Un grido di allarme degli anni 60, una canzone protesta che mette in fila paure e ingiustizie, guerra, minaccia nucleare, razzismo e ipocrisia politica e chiede all'ascoltatore di non ignorare il pericolo imminente. Hero of Destruction denuncia la sensazione di essere sull'orlo di un disastro collettivo. Il testo elenca conflitti internazionali.

Ed è ora la volta di un ex Beatles come George Harrison nella sua Give Me Love, un brano che chiede amore, pace e guida spirituale. È un brano intimo e vuole essere proprio un mantra che unisce devozione personale e speranza universale. La canzone è una supplica rivolta al divino per amore, luce, vita e pace sulla terra.

In questa rassegna di canzoni contro la guerra, per la pace, non potevano mancare i Creedence Clearwater Revival di John Fogerty e la loro Fortunate Son. La canzone uscì nel pieno della guerra del Vietnam, siamo nel 1969, e divenne rapidamente un simbolo della controcultura e del movimento pacifista. Il nucleo del brano è una critica all'elitismo e all'ipocrisia patriottica. Fogerty mette in scena la contraddizione per cui alcuni, nati con il cucchiaio d'argento, possono evitare la leva o le conseguenze della politica estera, mentre i giovani meno privilegiati vengono mandati a combattere, vengono mandati al fronte, vengono mandati a morire.

Torniamo in Italia con un grande cantautore come De Gregori e la sua Generale, che è una ballata antimilitarista che racconta il ritorno dalla guerra e il desiderio di normalità, trasformando immagini quotidiane in una potente denuncia contro la violenza e la perdita. Una canzone che descrive il ritorno a casa dopo la guerra e mette in luce il vuoto, la sofferenza e la speranza di ricominciare, contrapponendo la retorica militare alla vita semplice delle persone rimaste a casa. Questa tensione tra marcia e domesticità è il cuore emotivo del brano.

E ora la volta di una folk singer che in tanti di noi abbiamo amato, Buffy Sainte-Marie, con la sua famosissima Universal Soldier, un inno antimilitarista che attribuisce la responsabilità della guerra non solo ai leader, ma anche agli stessi individui. Invita a riconoscere il ruolo personale nel perpetuare i conflitti. Questo brano fu scritto da Buffy Sainte-Marie nei primi anni 60. E la canzone nacque dopo che quest'artista, durante una sosta notturna in aeroporto, vide passare soldati feriti e si interrogò su chi fosse davvero responsabile della guerra.

0: Arriviamo anche ai giorni nostri con un brano di Tananai e il suo Tango, una ballata che racconta un amore a distanza segnato dalla guerra, che prende ispirazione da una storia vera, la coppia ucraina Olga e Maxim, e usa il tango come metafora del destino che separa e mette alla prova gli amanti.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

E ora la volta di un grande poeta italiano come Fabrizio De André e la sua Guerra di Piero. È una ballata antimilitarista che racconta con linguaggio poetico e narrativo la tragica umanità della guerra attraverso la figura di un giovane soldato chiamato Piero. Il brano è diventato un classico della canzone d'autore italiana. Una canzone che mette in scena il conflitto come esperienza umana e non come eroica impresa. Piero è un ragazzo che conserva la sua pietà e la sua umanità anche in battaglia e per questo esita a uccidere, un gesto che gli costa la vita. Il testo non celebra l'eroismo militare, ma denuncia la crudeltà e l'assurdità della guerra, trasformando immagini semplici come fiori, torrente, primavera, in un monito contro la violenza.

Abbiamo iniziato con Bob Dylan, un testo così importante come Masters of War, ma Bob Dylan ci ha regalato altre perle, come ad esempio Blowing in the Wind, un canto di domande retoriche che trasforma l'indignazione per la guerra, l'ingiustizia e l'indifferenza in un'immagine semplice e potente. La risposta è nell'aria, evidente eppure sfuggente. Blowing in the Wind pone una serie di domande retoriche su guerra, libertà e compassione, chiedendo quante strade, quante pallottole, quanti morti siano necessari prima che l'umanità cambi. La risposta ripetuta, "The answer, my friend, is blowing in the wind", è volutamente ambigua. Può significare che la risposta è ovvia, è sotto i nostri occhi, oppure che è impalpabile come il vento, e quindi difficile da afferrare. Ascoltiamo Bob Dylan.

E andiamo a chiudere con una canzone che ognuno di noi almeno una volta nella vita sicuramente ha cantato. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, una canzone di protesta contro la guerra, in particolare in questo caso la guerra del Vietnam, che racconta la storia di un giovane privato dei suoi sogni e mandato al fronte. Il brano fu scritto da Franco Migliacci e Mauro Lusini, arrangiato da Ennio Morricone. E divenne un successo, anche se fu censurato dalla RAI. Una canzone che mette a confronto il mondo dei sogni giovanili e la brutalità della guerra. Il protagonista è un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones, simboli della cultura pop e della libertà, ma viene chiamato a combattere in Vietnam, rinunciando ai suoi progetti e perdendo la vita. Un testo che funziona come una denuncia semplice e diretta, la guerra ruba il futuro ai giovani.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine di questo percorso sonoro verso la pace. Se queste canzoni che avete appena ascoltato in qualche modo vi hanno scosso, vi hanno emozionato, non lasciatele morire nel buio, portatele con voi nelle parole che scambiate, nelle scelte che fate, nei vostri gesti quotidiani. La musica che abbiamo ascoltato non pretende soluzioni facili, ma ci ricorda che la pace è un lavoro di tutti i giorni fatto di ascolto, di cura, di memoria condivisa. E allora oggi ringraziamo ancora una volta gli artisti che hanno trasformato rabbia e dolore in canto. E ringraziamo voi che avete scelto di restare sintonizzati oggi, di non chiudere le orecchie davanti alla verità. Qui a Radio Talpa le voci continuano a cercare, a chiamare, a sperare. La nostra frequenza resta aperta a chi vuole ascoltare e a chi vuole agire. Prima di congedarmi da voi, un ultimo invito. Fate girare queste canzoni, raccontatele, discutetele. La pace cresce quando le storie vengono condivise. Grazie per aver navigato queste onde con noi. E restate umani, le nostre trasmissioni continueranno a cercare la verità con il linguaggio più antico e potente che conosciamo, e cioè la musica. Grazie da Maurizio Benvenuti, grazie da Radio Talpa.

Studio 1 di Radio Talpi, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Lowdown, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There, Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana, Kenny Wayne Shepherd, nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B.

King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Paolo Casisa presenta il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, in questa 146esima puntata voglio ricordare quel particolare rock grezzo ed essenziale che nei primi anni 70 ebbe ovunque un gran successo, rivolgendosi esplicitamente al pubblico dei teenager, che amarono tantissimo quel sound adatto a scatenarsi e a ballare nel corso di festini privati e concerti pubblici, al servizio di testi a volte pruriginosi ed espliciti. I critici musicali inglesi e italiani lo definirono muzak, cioè infima musicaccia, preferendo giustamente le più blasonate band di quel periodo, ma meritano comunque menzione poiché avvicinarono al rock ragazzini tra i 12 e i 15 anni che ne fecero i loro miti. I più conosciuti furono i Bay City Rollers, gli Slade, gli Osmonds, gli Status Quo, The Sweet, Gary Glitter e una scatenata ragazzina sempre vestita da maschio in tuta nera da motociclista che nel 1973 esordì con un 45 giri che in qualche mese schizzò al primo posto delle vendite in Inghilterra, in Australia, in Germania e in Svizzera. Il brano era Can't Can e lei è Susie Quattro.

Susanna Quattrocchi nacque a Detroit da padre italiano di Sulmona e madre ungherese, penultima fra tre sorelle e un fratello che fecero tutti quanti un percorso musicale instradati dal papà Arturo, che suonava il jazz e impartì ai figli lezioni di piano, chitarra, batteria e lettura della musica. Nel 1964 Susanna ricevette in regalo dal padre un basso Fender Precision che la ragazza studiò con passione.

Suzy 4 fece le sue prime esperienze a Detroit coi gruppi femminili Pleasure Seeker e Cradle. Poi nel 1971, all'età di 21 anni, si trasferì in Inghilterra, chiamata dal produttore Mickey Most, che in passato aveva lavorato con Jeff Beck e Donovan, che vide in Suzy una potenziale futura star del rock. E così fu. Nel 73 uscì Can The Can e l'incredibile successo fu bissato a distanza di pochi mesi dal brano 48 Crash.

Una accurata costruzione del personaggio fu messa in atto dal suo produttore per affascinare i ragazzini. Le canzoni per lei scritte tornavano agli albori del rock and roll e del rock blues, duravano poco più di 3 minuti ed erano introdotte da martellanti tamburi o da furiose schitarrate.

Il suo aspetto androgino in tuta di pelle nera, spesso immortalata sopra rombanti moto, sopperiva fotograficamente alla sua statura che superava di poco il metro e mezzo. Di questo parlò Susie nel 75 in una intervista a Ciao 2001. Da un certo punto in poi ho iniziato a vestirmi di pelle in palcoscenico perché quando nel 69 suonavo in locali malfamatissimi di Detroit con le Pleasure Seeker, chi ci ingaggiava voleva che indossassimo corte minigonne, ottenendo il risultato che il pubblico fosse interessato più alle nostre gambe che alla nostra musica. Quando mi sono trasferita in Europa ho gettato via tutte le minigonne ed ho comperato

Così in Inghilterra, sotto la feroce mannaia dei critici musicali, Susy 4 fu per tutti l'aggressiva strillatrice di rock che, guarda caso, suonasse anche il basso, mentre invece in America si guadagnò migliore apprezzamento come brava musicista, ottima bassista, discreta pianista-chitarrista ed eccitante entertainer, poiché ebbe la possibilità nel 75 di partire in tournée per 65 date col mitico Alice Cooper aprendo i suoi concerti.

I fedeli musicisti che accompagnarono la scatenata cantante e bassista nel suo straordinario successo discografico e live furono il pianista Alistair McKenzie, il batterista Dave Neil e il chitarrista Len Takei. Quest'ultimo nel 1976 sposò Susie 4 e i due a metà degli anni 80 ebbero due figli. Ora ascoltiamo proprio un brano contenente un bel assolo di chitarra di Takei incastonato in un vecchio successo rock and roll di Little Richard.

Tra il 1973 e il 2023 Susy 4 ha inciso 18 album in studio che hanno fruttato un bottino di ben 45 milioni di dischi venduti, guadagnandosi così l'appellativo di reginetta del rock and roll negli anni 70. Buona serata da Paolo.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it.

Sono quasi le nove, equi finisce avatar, il programma di musica tematica acura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpas tutte le mattine dalle otto. Abbiamo ascoltato una bella selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani. E anche non indiani. Grazie per avere ascoltato musica dell'altra metà del mondo. Grazie caro pubblico in ascolto, arrivederci a domani con Avatar.

0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica in questo giovedì 21 maggio. Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica e agli artisti indipendenti. Nostra ospite oggi sarà Alice Stocchino. Ieri abbiamo presentato il nuovo singolo, tra poco parliamo con lei. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Quincy Jones oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico con la produzione di Chess Chancol, I No Corrida, ad accompagnarci al nostro spazio novità. Novità al primo ascolto, si intitola Cosa mi nascondi, la novità di oggi, ed è il singolo di Danny Music qui a Ora Musica.

0: Intervista. Cantautrice, bassista, musicista, tutto tondo, Alice Stocchino, oggi nostra ospite, torna a Ora Musica perché c'è un nuovo singolo. Ben ritrovata, Alice.
1: Ciao, ciao, grazie, grazie mille.
0: Eccoci qua. Allora, ci siamo sentiti già non molto tempo fa perché era uscito un primo singolo a caratterizzare questo 2026 dopo un paio di pubblicazioni nel 2025, Bambino, Bianco e Nero e ancora nel 2024. Insomma, un paio di singoli all'anno, vedo, vai avanti a due singoli all'anno più o meno, tre.
1: Esatto, più o meno
0: nel 2023 un po' di più.
1: Dai. Esatto, diciamo ho diminuito un pochino la quantità, però insomma ci diamo da fare, ecco.
0: Allora, bella energia, bei suoni e voce molto particolare, come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, come ve lo racconto? Diciamo che è un brano molto introspettivo, è un brano che è un seguito in realtà del brano che è uscito appunto qualche tempo fa, ovvero Masquerade, sì. È un brano in inglese infatti, ed è un po' appunto il seguito, la parte 2, perché parla comunque di introspezione, parla di personalità, parla di identità e parla soprattutto della caduta delle illusioni, perché va a trattare il tema della ricerca della perfezione, che ovviamente questa perfezione viene vista un po' come un'impalcatura, una sorta di grande maschera esistenziale, ma in realtà si arriva poi ad un certo punto in cui crolla tutto, c'è un burnout e bisogna cadere giù.
0: Quindi
1: cadere
0: via giù le maschere.
1: E ritrovare, esattamente, il tema centrale è sempre quello, bisogna ritrovare se stessi, la propria profondità, la propria intensità, soprattutto dando da mangiare ai propri mostri esistenziali.
0: Mi piace molto quello che dici, cioè sei cosciente del fatto che stai andando controcorrente, no? Perché oggi viviamo nelle maschere e tu invece inviti a toglierle, ad essere noi stessi. Mi piace molto nella presentazione dove sottolinei, no? Non c'è nulla di male ad essere se stessi, nel bene e nel male, però se stessi, meglio
1: esattamente esattamente
0: una cosa non proprio bella, anche se ma se sei te stesso, piuttosto che tante false cose belle.
1: Esattamente, esattamente. Credo che i più grandi rapporti umani e le più grandi connessioni umane siano significative nel momento in cui tu mostri la tua vera identità. Alla fine non possiamo piacere a tutti, però le persone insomma sono tanto varie, tanto diverse, e quindi sicuramente c'è un gruppo di appartenenza, no, in questo senso. Quindi l'importante è mostrarsi veritieri.
0: Adesso noi...
1: tutto, soprattutto accettando le proprie insicurezze, le proprie debolezze e i propri difetti.
0: Esattamente, senza voler cambiare la... tanto viene fuori poi quello che sei
1: esattamente,
0: veramente.
1: Esattamente, si può puntare sempre al miglioramento, io sono la prima a dirlo, però insomma impariamo ad accettarci anche così come siamo.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano, prima ricordiamo a chi ci segue come trovare Alice Stocchino sui vari social, basta scrivere Alice Stocchino ed escono, giusto?
1: Esattamente, esattamente, sei preparatissimo, è proprio così, ovunque Alice Stocchino.
0: Adesso a Ora Musica, grazie per essere tornata qui nella nostra vetrina musicale.
1: Grazie a te.

0: Alice Stocchino con il suo nuovo singolo, oggi nostra ospite qui a Ora.
1: A proposito di musica, Bob Marley era convinto che la musica può rendere gli uomini liberi. Radio Talpa, il

Ragazza Single, la nuova canzone di Barbara Bert, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica ad alta rotazione. Barbara Bert, nostra ospite la scorsa settimana nello spazio Interviste. Il Caldo è la nuova canzone firmata Lazzaro.

con Il Caldo, altro brano ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è un nuovo singolo anche per Roberta Tondelli.

0: Roberta Tondelli è tornata con un nuovo singolo, novità al primo ascolto questa settimana, era Comaggia Fa.
1: Hi, this is Mike Nash from Super Cats and the Badger. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa di Cattolica.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Si chiama Tattoo, il singolo di Tommy, anche questa settimana in promozione a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torniamo indietro nel tempo.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica, oggi protagonisti Nomadi con un brano che appartiene al 2003, quindi i Nomadi anni 2000, con questa canzone dal messaggio molto bello e forte: Io voglio vivere.

I Nomadi del 2003, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con questa canzone molto bella che si chiama Io Voglio Vivere. Domani alla stessa ora, altro classico, altro ricordo che andrà a rispuntare. Adesso

0: Giacomo Frabetti, in arte semplicemente Frabetti, tra le promozioni di Ora Musica con il nuovo singolo che si intitola
1: Fortunatamente nella musica non c'è chi vince e chi perde, ma solo tanta voglia di condividere emozioni ed esperienze. Giovanni Allevi. Tanta emozione a radiotalpa.it.

Arcobaleni, questa è la nuova canzone di Canestri, pseudonimo di Matteo Manzoni dalle Marche, con questo nuovo singolo a rappresentare quello che sarà il suo nuovo progetto. Ora musica con un'altra novità al primo ascolto, riguarda Jolene Terranova, il nuovo singolo è Baila.

Baila, il singolo di Jolin Terranova tra le novità di Ora Musica. Abbiamo ancora qualche minuto e allora vado a presentarvi l'ennesima novità al primo ascolto di questa settimana. De Monaco, Parole Sole.

0: Parole Sole, il singolo firmato De Monaco. Oggi chiude la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

attorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa ti invita all'ascolto di Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. Ascoltaci su radiotalpa.it. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Erano i capelli d'oro, a laura sparsi che in mille dolci nodi gli avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea. Di quei begli occhi, cornone son sì scarsi, e il viso di pietosi color farsi. Non so se vero o falso, mi parea, il che l'esca amorosa al petto avea. Qual meraviglia si è di subito arsi! Non era l'andar sua cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavan altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che vidi. E se non fosse ortale, piaga per allentar d'arco, non sana.

Per tutta la notte i grilli invocarono: «O luna, grande luna!» Per tutta la notte i rami con quelle braccia protese, i cui sensuali sospiri si levavano verso l'alto. La brezza della sottomissione, ai comandi di dei sconosciuti e misteriosi. Migliaia di respiri segreti nella vita recondita della terra. La lucciola in quel volo circolare luminoso. Il ticchettio sul tetto di legno. Leila dietro il velo e le rane nello stagno. Tutti insieme ininterrottamente, fino all'alba invocarono: «O luna, grande luna!» Per tutta la notte brillò la luna sulla terrazza. La luna era il solitario cuore della sua notte. Lacrime risplendenti d'oro stava piangendo.

audaci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. O Ermione, odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura nel ciel cinerino, e il pino ha un suono, il mirto altro suono, il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita, e immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai in nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne. Sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non sode voce dal mare, or sode su tutta la fronda crosciare l'argente a pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par che tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude. O Ermione.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: A Lesbia. Godiamoci la vita, mia Lesbia, l'amore e il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore così vero, questo amore così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido. Grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci morire assiderati. Lontano, sempre più lontano, dove tu vuoi. Dacci un segno di vita. Più tardi, più tardi, di notte, nella foresta del ricordo, sorgi, improvviso, tendici la mano, portaci in sala.

poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro. Poiché questa felicità consente ad essere mia. Facciamola finita coi pensieri funesti. Basta con i cattivi sogni. Ah, soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciotoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio. E non chiedo davvero altro paradiso.

Ciao a tutti gli amici ascoltatori di Radio Talpa, sono Magno DJ e volevo invitarvi ad ascoltare il mio nuovo programma X Generation. Andrà in onda ogni mercoledì dalle 18 alle 19 a partire dal 2 ottobre. X Generation sarà un contenitore vintage anni 80 e 90 di games, film, tendenze, personaggi pubblici e tanta musica che ha caratterizzato la mia generazione negli anni d'oro. X Generation in onda il mercoledì dalle 18 alle 19. Buon ascolto a tutti!

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.

Quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. E questo è il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026, un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi, tra poco, la Nuco Alpen Sgnapa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Gnucco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numeri uno.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Gnucco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo, mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Gnucco Alpen e Sgnapa Band, e ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre con i costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie, sulle piazze, in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Gnucco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Gnucco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della Gnucco Alpen Sgnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate, di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.gnuccoband.it o andare sui social Facebook, Instagram con il nostro nome Gnucco Alpen Sgnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io, che sono Ettore.
0: E allora noi intanto, nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo, che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyko Alpen Sgnapa Band. Un brano, questo prosechin, che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza. Un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyko Alpen Sgnapa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia in più. Non imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci. Meritate palcoscenici importanti. Voi potete fare qualsiasi musica, ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia e la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle aie di Castel Raniero.

E così, quattro battute di cornamusa che ancora risuonano nella testa, il giro di fisarmonica che si è fatto memoria e il lieve fruscio delle percussioni che ci ha tenuti insieme. Così si chiude la nostra serata. Abbiamo attraversato la pedemontana veneta con la Gnucco Alpen Sgnappa Band, ascoltato storie che profumano di fieno e di festa, visto la tradizione trasformarsi in sorpresa e il teatro popolare diventare musica che non si accontenta di restare ferma. Noi vi ringraziamo per averci seguito, per aver lasciato che queste note vi entrassero dentro come vento tra gli alberi. Grazie per aver condiviso il calore di un tendone, il sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora nelle aie, nei teatri, nelle strade. Dalla pedemontana veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Studio 1 di Radio Talp, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

can do is wish you well. Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Low Down, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica. È diventata parte

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Tal!

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

used to tear me apart. But now

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Tu non vuoi capirmi di Paolo Turci, uno dei brani che chiude il suo disco del 1997 Oltre le nuvole. La cantante è una delle realtà più importanti del panorama musicale italiano. Paolo Turci ha iniziato la sua attività nel 1985 partecipando al Festival di Sanremo. Ha inciso fino ad ora 14 album in studio. Il brano è una rivisitazione personale di un brano di Roxette, You Don't Understand Me.

I Roxette sono stati un duo musicale svedese fondato da Per Gessler e Marie Fredriksson. Raggiungono la piena notorietà tra la fine degli anni 80 ed inizi degli anni 90, sfornando via via una serie di singoli di grande successo. You Don't Understand Me risale all'album Don't Bore Us, Get to the Cloud del 1995. Continuiamo con l'Equipe 84. Ora.

secondo single per la celebre formazione milanese, Ora puoi tornare, un brano in stile vagamente doo-wop. L'Equipe 84 però in ambito musicale dai primi anni 60 fino al 79, poi ripresero nel 1984 fino al 2012. Molti sono i grandi successi per questa band, da 29 settembre a O Io Mente Te, da Nel cuore e nell'anima a Un angelo blu. La loro lunga carriera è compresa di 8 album in studio più numerose raccolte. La versione originale venne incisa dai Moody Blues nel 1964. Go Now, Moody Blues.

primo singolo di successo per i Moody Blues, Go Now. Il brano venne inciso inizialmente da Bessie Banks, cantante statunitense, conosciuto principalmente per questo brano. La band anglosassone è stata attiva dal 1966 al 2018, con molti grandi successi. Ha all'attivo 42 album pubblicati, tra in studio e raccolte. La formazione classica del gruppo comprendeva Justin Howard, voce e chitarra, John Lodge al basso, Mike Pinder alle tastiere, Ray Thomas, flauto e voce, Graham Hedge alla batteria ed ora Patty Pravo.

Nicoletta Strombelle in arte Patti Pravo con il brano Dai sali su, una canzone che risale al 1978. La cantante nella sua lunga carriera ha inciso 27 album in studio, una carriera iniziata nel 1966, è anche attrice partecipando a 8 film. La canzone è compresa nel suo disco Miss Italia, tredicesimo della sua attività canora, un disco che comprende anche hit quali Pensiero stupendo. Dai sali su, contesto della stessa Patti Pravo, è una canzone della band Styx, che il gruppo statunitense pubblicò nel 1977 e che raggiunse la top 10 della Billboard Hot 100. Questa è Come Sail Away.

Sul finire degli anni 60 a Chicago. Tre maggiori esponenti del progressive statunitense hanno pubblicato 41 album tra in studio e raccolte. Il gruppo ebbe il picco di maggior fama a metà anni 70 e primi anni 80. Ed ora è Equipe 84.

Il 1965 vede l'uscita di un famoso brano dell'Equipe 84. Cominciano a suonare le chitarre. Il brano è il quarto singolo del complesso, Ancora le prime armi, una versione piuttosto ingenua del successo commerciale Farmer John, con un testo italiano che non ha niente a che vedere col testo originale. Il brano originale è della band Seekers, Farmer.

il gruppo di Liverpool aveva iniziato con lo skiffle, come i Beatles e i Damn dei primi tempi. Nella loro lunga carriera, iniziata nel 59, hanno pubblicato ben 32 album. Come molti artisti di Liverpool, frequentarono il famoso The Cavern, dove incrociarono i Beatles nel dicembre del 1961.

italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Milva con La Filanda, grande successo di pubblico per questo brano del 1971, brano originale della regina del fado Amalia Rodriguez, Hey Oh Now Hey, uscito l'anno precedente.

La particolare voce di Amalia Rodriguez, col suo brano più celebre, Heo Naoe, è considerata la migliore esponente del genere canoro noto come fado ed a livello internazionale come la voce del Portogallo. Dal 1945 ha registrato una miriade di canzoni. Ora un'altra grande voce, Mina,

Mina in un brano del 1960, Personalità, versione di Personality per il grande musicista di rhythm and blues Lloyd Price, brano uscito l'anno precedente. La canzone ebbe un grande successo in America, arrivando fino al secondo posto nella top 10.

0: Lloyd Price, cantante statunitense, era soprannominato Mr. Personality per questo suo grande successo, appunto Personality. È recentemente scomparso, lasciando una miniera tra singoli e long play. Il brano Personality è uno dei suoi più famosi, ha scalato le classifiche di vendita mondiali. E continuiamo con Bruno Lauzi.
1: A one, a two, a one, a two, a three, a four. Garibaldi Blues. Yeah, boy.

L'inconfondibile voce di Bruno Lauzi con Garibaldi Blues, brano del 1967. Ironica versione di un classico di rhythm and blues datato 1956, Fever di Little Willie John. Altri interpreti di questo famoso brano: Eva Cassidy, Peggy Lane del 1958 ed Elvis Presley.

Fever, traccia iniziale dell'omonimo primo album di Little Willie John, pubblicato dalla King Records nel 1957. Un esordio che contiene diverse hit del cantante, a cominciare da questa Fever, un brano ripreso da molti altri cantanti, cominciando da Elvis Presley. Proseguiamo con Caterina Caselli.

Caterina Caselli in un brano del 1967, Il sole non tramonterà, versione di un classico dei Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. La cover fa parte del secondo lavoro della cantante, intitolato Diamoci del tu, ed era anche il titolo di un programma TV che la Caselli presentava in coppia con Giorgio Gaber.

il gruppo dei Walker Brothers con The Sun I Gonna Shine Anymore, brano del 1966. I Walker Brothers sono stati un gruppo vocale americano particolarmente attivo fino agli anni 60. Il trio era composto da Noel Scott Herbert, nome d'arte Scott Walker, John Joseph Mouse, nome d'arte John Walker, e Gary Leertz, nome d'arte Gary Walker, appunto i Walker Brothers. Ora il gruppo dei Chris and the Stroke.

0: i Beatles con Back in USA, canzone compresa nel mitico White Album pubblicato nell'ottobre 1965. Il doppio album conteneva numerosi gioielli sonori, quale Dear Prudence, Glass Onion, Obladi Oblada, Happiness is a Warm Gun, Helter Skelter e numerose altre.
1: RadioTalpa.it infiamma i cuori.

0: tonight. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: I riff più famosi della storia del rock.
1: Per riff si definisce come un breve tema musicale che si ripete in una canzone formandone la cornice musicale. È breve, a volte semplice, ci sono riff di chitarra immediatamente riconoscibili, spesso sono più noti della stessa band o chitarrista che quel riff lo hanno composto.
2: Frankenstein è uno strumentale del 1972 del Edgar Winter Group. Il brano procede con un bel riff accattivante. They Only Came Out at Night è il terzo album in studio da cui è tratto questo bel brano. Frankenstein, Edgar Winter Group.

brano d'apertura dell'omonimo LP dei Jethro Tull, Aqualung, disco uscito nel 1971. Il celebre riff ha contribuito non poco, assieme alla celebre copertina, raffigurante un barbone, al grandissimo successo del disco. La formazione era al suo meglio con Ian Anderson, Martin Barr, John Heaven, Jeffrey Hammond e Cliff Bunker. Aqualung, Jethro Tull.

famosissimo riff di chitarra per Bad to the Bone di George Thorogood. Il brano fa parte dell'omonimo LP del 1982, canzone molto utilizzata per contesti cinematografici e televisivi come in Terminator 2 nel film Piccola Peste, serie televisive come Lost, Talk Radio, Megamind e altre. Bad to the Bone, George Thorogood.

Non poteva certo mancare l'epico pezzo degli Stones, Brown Sugar, e il brano d'apertura del glorioso Sticky Fingers, la canzone introdotta da un pesante riff di chitarra elettrica ed è accompagnato, dopo poche battute, dalla batteria, dal basso e dalla chitarra ritmica. Brown Sugar, Rolling Stones.

Anno 1970 viene pubblicato American Woman del gruppo canadese Guess Who. Il brano negli anni ebbe diverse cover più o meno riuscite, da Lenny Kravitz ai Crocus, dai Bachman Turner Overdrive ai Butthole Surfers, col suo inizio dolcissimo, per poi sfociare poco dopo in quell'epico riff che ne fece un grande successo. American Woman, Guess Who.

grande Eddie Cochran con uno dei suoi brani più famosi, Summertime Blues, scritto e composto da lui stesso nel 1958. Il cantante che nella sua breve vita tracciò la strada per l'evoluzione del rock and roll. Summertime Blues, Eddie Cochran,

0: Il rock come non lo avete mai sentito a radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa. Ai

Microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

Days and Confused, brano dell'artista folk Jake Holmes per il suo album di debutto The Above Ground Sound of Jake Holmes del 1967, brano reso famoso nella versione dei Led Zeppelin del primo album. Ora invece un classico di Bob Dylan, All Along the Watchtower.

0: Thank you very much to the legendary Eric Clapton.
1: Questo classico di Bob Dylan era compreso nel suo album John Wesley Harding del 1968. La versione che abbiamo ascoltato era di Lenny Kravitz ed Eric Clapton. Sicuramente la versione più famosa era quella di Jimi Hendrix.

Thunderstruck, mitico brano degli AC/DC. La versione era del gruppo country finlandese Steve on Seagulls, gruppo che arrangia brani famosi in stile country bluegrass. Nel video, che accompagna il brano, si nota una ambientazione tipicamente contadina, dentro un fienile con attrezzi agricoli, il cui video ha raggiunto 81 milioni di visualizzazioni.

e un grande successo dei Police, Message in a Bottle, che il gruppo incise nel 1979. Questa era la versione dei John Butler Trio, una rock band australiana composta attorno a John Butler, appunto.

Nel quarto lavoro del Zeppelin, il Zeppelin IV, il capolavoro Stairway to Heaven. Questa era la versione degli Heart che incidono questa bella versione del famoso brano delle Zeppelin del 1977 del loro lavoro Little Queen. Gli Heart sono un gruppo musicale statunitense nato nei primi anni 70 e sono tuttora in attività. Il nucleo principale del gruppo si compone dalla cantante Ann Wilson e la chitarrista Nancy Wilson.

0: un brano di grande successo del 1981 dello storico gruppo dei Clash. Qui ne propone una bella versione, Kylie Minogue, brano che lei incise nel 2014 dal suo album Silence of Songs.
1: C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
3: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
4: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.

Quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. È questo il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026, un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi tra poco. La Gnucco Alpen Sgnappa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Gnucco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numeri uno.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Gnucco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo, mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Gnucco Alpen e Sgnapa Band, e ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre in quei costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie, sulle piazze, in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Gnucco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Gnucco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della New Qualpen Sgnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.nucoband.it o andare sui social Facebook, Instagram con il nostro nome Nuco Alpen Sgnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io, che ne sono Ettore.
0: E allora noi intanto, nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo, che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

0: scheiße.
1: E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyckoalpen Sjnappa Band. Un brano, questo prosechin, che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza. Un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyckoalpen Sjnappa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia

Voi potete fare qualsiasi musica, ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia e la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle aie di Castel Raniero.

E così, quattro battute di cornamusa che ancora risuonano nella testa, il giro di fisarmonica che si è fatto memoria e il lieve fruscio delle percussioni che ci ha tenuti insieme. Così si chiude la nostra serata. Abbiamo attraversato la pedemontana veneta con la Gnucco Alpen Sgnappa Band, ascoltato storie che profumano di fieno e di festa, visto la tradizione trasformarsi in sorpresa e il teatro popolare diventare musica che non si accontenta di restare ferma. Noi vi ringraziamo per averci seguito, per aver lasciato che queste note vi entrassero dentro come vento tra gli alberi. Grazie per aver condiviso il calore di un tendone, il sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine

di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora nelle aie, nei teatri, nelle strade. Dalla Pedemontana Veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

0: Il rock?
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando, e su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook. Well, you can

La voce di questo artista l'avete ascoltata intrapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto, è lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare insieme a tutti gli altri un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti in qualche modo di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo, la melodia e l'intenzione generale del brano. In questo modo si dà vita ad un'atmosfera unica, eliminando le distrazioni. Spesso questa nudità di arrangiamento è spesso più rivelatoria per l'ascoltatore rispetto ad un arrangiamento più complesso. Valorizzare l'essenziale, eliminando il superfluo, aiuta ad aumentare l'impatto emotivo e la chiarezza espressiva. E così, anche la copertina del disco non poteva che essere un disegno fatto a mano dallo stesso Sudano. La scena intima e reale nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Dumb Lonely on the Road, un brano dal sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo. There's a girl at the bar.

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. Lets me know I'm alive. I can feel that motion stirring up my soul. It's how I know it's time to roll. I got this ring.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamolo.

E allora, care amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di 1.000 effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata. Un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

0: Il rock?
1: Il rock non morirà mai, mai. Non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: 1, 2, 3.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, vi abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono davanti al mio amico di sempre, il microfono. E siamo qui in questa occasione a Radio Talpa, ma anche se questo programma andrà in onda anche su Radio Incontro. Beh, in questa radio il suono non si piega alle mode e la verità musicale si ascolta a volume alto. Stasera apriremo le porte ad un duo che ha fatto della sincerità sonora la propria bandiera. Loro sono i Son of Legend.

Con questo duo preparatevi dunque a un viaggio che alterna esplosioni di energia a momenti di intensa profondità emotiva. Le loro canzoni sono inni che chiamano all'azione, sfidano la rassegnazione e invitano a riscoprire la propria forza. Nei loro brani non troverete compromessi, solo chitarre ruvide, ritmi che spingono e testi che raccontano storie vere.

I Son of Legend sono nati da un incontro casuale tra due musicisti di coste opposte. Questo duo dinamico ha scelto di percorrere lo stesso percorso musicale, creando una fusione unica che sfida confini geografici e vincoli di genere. Al suo cuore, Son of Legend è una potenza del rock and soul, fondendo senza soluzione di continuità l'energia grezza e sfrenata del rock con le profonde ed emotive correnti del blues e il fascino senza tempo del soul.

Il loro sound, sicuramente ve ne state accorgendo, è un delicato equilibrio tra ruvidità e classe sofisticata, evocando ricordi delle più grandi leggende del rock, mentre si ritagliano una identità tutta loro. Conosciuti per le loro performance elettrizzanti e i testi stimolanti, i Son of Legion si sono costruiti una reputazione che risuona ben oltre le loro radici di Nashville. La loro musica parla al cuore e accende lo spirito con tracce come Brand New Day, Power e Firestarter che testimoniano la loro abilità nella scrittura.

0: L'impatto della band va ben oltre il palco, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Son of Legend ha trovato il suo spazio nella coscienza mainstream. La loro musica è diventata la colonna sonora di momenti cruciali come spot pubblicitari, produzioni Netflix e programmi della NBC. Ma mentre i Son of Legend continuano ad evolversi e a superare i limiti, rimangono fedeli alla loro etica di autenticità e integrità musicale. Ogni nota, ogni testo, ogni esibizione è un riflesso del loro percorso. Due percorsi si sono incontrati, creando una forza musicale che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Loro sono i Son of Legend.
1: One, two, three.

E così si chiude un'altra puntata qui a Radio Talpa e a Radio Incontro Pesaro con il cuore ancora pulsante delle note dei Son of Legion. Beh, se stasera avete sentito qualcosa che vi ha scosso, che vi ha emozionato, non è stato un caso, perché la loro musica è fatta per scuotere, per svegliare il coraggio che spesso teniamo nascosto. Le loro canzoni non sono solo dei titoli, sono dei manifesti. Vivere senza scuse, suonare senza filtri. E allora, prima di salutarvi, ricordatevi di tenere a portata di mano quei brani che in qualche modo questa sera vi hanno scosso davvero, vi hanno emozionato in maniera particolare. Andateli a cercare sulle varie piattaforme e cantateli insieme a loro e fateli diventare la colonna sonora delle vostre scelte più audaci. Se questo viaggio vi è piaciuto, beh, continuate ad ascoltare Radio Talpa, continuate ad ascoltare Radio Incontro, perché avremo altre storie, altre band e altre scintille pronte a incendiare la notte. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Let's go.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa

davanti, come sempre, a un microfono pronto a raccontarvi un'altra storia, questa volta dedicata ad un artista che ha fatto la sua fortuna in quel di Dublino, in Irlanda. Parliamo di Sina Teal, uno speciale dunque dedicato a questa artista che ho imparato a conoscere leggendo Irish Music Magazine. È la storia di un artista, quella che ascolteremo oggi, che ha scelto di seguire la musica come una chiamata, lasciando la sua terra natale per costruire una carriera in Irlanda. La sua voce, la sua energia dal vivo hanno trasformato busking e piccoli palchi in tappe di una crescita costante e riconosciuta. Lei è Sina Teal.

Lasciarsi tutto alle spalle per trovare la propria voce. La storia di Sina Till è un racconto potente di determinazione, passione e incrollabile fiducia. Nata in Germania e oggi cantante e cantautrice di successo con base in Irlanda, Sina ha avuto il coraggio di fare ciò che molti sognano soltanto. Ha lasciato un lavoro opprimente dalle 9 alle 17 del pomeriggio nel settore finanziario, ha venduto tutti i suoi beni e nel 2015 ha preso un volo di sola andata per Dublino con solo la sua chitarra, uno zaino e un cuore pieno di speranza.

Senza soldi, senza contatti e senza esperienza professionale sul palco, ha iniziato suonando per strada a Dublino per finanziare i suoi studi musicali proprio in quella città. Nonostante le difficoltà, Sina non ha mai abbandonato il suo sogno. La sua determinazione ha dato frutti, perché a distanza di un decennio è diventata un'artista pluripremiata con 27 singoli al numero 1 nelle classifiche iTunes irlandesi, oltre 16.500 passaggi radiofonici, diverse copertine su riviste irlandesi e un seguito online che supera i 65.000 fan e quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma Sinha Teal è anche più di una musicista. Ha una laurea in psicologia, è columnist sul benessere per Irish Runner Magazine, appassionata di yoga e fitness, leader certificata di Lodher Yoga, speaker motivazionale e presentatrice sia per la TV che per la radio. Il suo spirito indipendente l'ha portata poi a raccogliere oltre 16.000 euro in 3 settimane tramite crowdfunding per produrre il suo album dal vivo, Live at Galway, trasmesso tra l'altro a livello nazionale sulla TV irlandese.

ha girato ampiamente in Europa e negli Stati Uniti e si è esibita anche a bordo di una nave da crociera di lusso e ha condiviso il palco con nomi particolarmente noti della scena musicale irlandese. Appassionata filantropa, Sina ha raccolto anche oltre 10.000 euro per associazioni benefiche irlandesi e celtiche, promuovendo al contempo iniziative per il benessere dei bambini come The Daily Mile.

che sia sulla copertina di Irish Music Magazine o in televisione nazionale, la sua autenticità e la sua passione emergono sempre. Ora, quest'artista sta lavorando al suo quarto album in studio, in uscita alla fine di quest'anno. Un progetto collaborativo All Ireland che coinvolge 12 importanti artiste folk irlandesi provenienti dalle quattro province, rappresentando oltre 850.000 follower complessivi. Il progetto include un nuovo brano in lingua irlandese ed è una iniziativa storica che mette in luce la forza, la diversità e la rilevanza contemporanea dell'arte femminile irlandese. Sina Teal è dunque la testimonianza del potere di seguire il proprio cuore, da busker di strada ad artista in tour internazionale sostenuta da Culture Ireland. Una delle sue citazioni preferite, che fa riferimento a Nelson Mandela, è questa: sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Questa è Sina Teal.

Per quanto riguarda la sua musica, diciamo che fonde elementi folk e country con arrangiamenti acustici e una forte attenzione alla narrazione testuale. Nei suoi brani emergono temi di resilienza, casa, viaggio e relazioni, spesso raccontati con una voce calda e una presenza scenica intensa. Negli ultimi anni ha ottenuto riconoscimenti nel circuito della musica irlandese e internazionale, con singoli che hanno raggiunto le classifiche e un seguito crescente sui social e sulle piattaforme di streaming. I suoi testi alternano cover reinterpretate e composizioni originali. Le cover più note vengono spesso rilette con sensibilità personale, mentre gli originali mostrano una scrittura matura che punta all'emozione diretta e alla connessione con l'ascoltatore. La sua capacità di passare dal palco intimo al teatro la rende adatta sia ai festival folk sia ai concerti acustici più raccolti.

0: E allora, care amiche e cari amici, questa è stata la nostra immersione in Sina Till, un artista che dimostra come talento, lavoro sul palco e autenticità possano creare una carriera indipendente e solida. Se questo speciale vi è piaciuto, cercate questa artista, Sina Till, sulle piattaforme di streaming e sui social per seguire i suoi prossimi concerti e le sue prossime uscite. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@chiocciolatiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia.
0: Dagli studi di Radio Tappa, connessioni in onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Capri. Buon ascolto.

0: Eccoci qua, già martedì, le settimane passano molto molto veloci, a me sembra di essere sempre in radio.
1: E noi invecchiamo, Mauro.
0: Sarà che invecchiamo, no. Tu invecchi, ormai,
1: no, tu no.
0: Io ormai sono di paglia, qui, come esatto. Si dice, sono ormai imbalsamato.
1: Oggi in effetti sarà il capello nuovo, non so, hai fatto qualcosa di diverso.
0: Ho messo la camicia per...
1: No, ma anche il capello nuovo. Sì, sembra anche più giovane, sembra molto
0: il nuovo
1: più giovane.
0: Parrucchino.
1: Direi che ti sta bene questo nuovo taglio. Allora, 19 maggio oggi, sta finendo già maggio, ti rendi
0: conto? Però dai, adesso è arrivata una bella giornata.
1: Oggi finalmente sole.
0: Domenica è stata bellissima, dopo tre giorni di pioggia.
1: Eh sì.
0: C'è stato questo grande, grande evento qui a Cattolica.
1: Ho visto i video, cioè una roba... Ma volevo commentare per dire, ma quanti sono? Quanti erano? Lo sai?
0: Erano 2.800 ciclisti da tutto il mondo.
1: E nessuno è caduto, si è fatto male durante...
0: Sì, purtroppo sì. Durante la gara no, è successo prima della gara.
1: Ah sì? Addirittura?
0: Sì, addirittura. Sì, ma non si sa se fosse un iscritto, almeno non lo so, però c'è stato un incidente. E purtroppo le biciclette
1: visto che te eri lì, no? Una domanda che ho pensato, cioè una cosa che ho pensato, quindi una domanda che ti faccio. Ma cioè, chi è partito per primo e chi per ultimo? Ma partono così a caso oppure hanno fatto un... Perché
0: erano
1: 2000 persone, come fai a decretare il primo? Cioè come hanno fatto?
0: Però anche chi è perché partiva? Dal primo all'ultimo sono passati 7 minuti. Per dirti quanta gente è passata davanti.
1: Però dico, perché che ha deciso che il primo era quello e l'ultimo era quello? Hanno fatto delle gare prima?
0: Sicuramente le classifiche. Poi hanno anche chi acquista prima il biglietto. Dipende anche un po' da quello.
1: Io quando li ho visti partire nel video mi sono
0: però
1: spaventata.
0: Comunque ognuno ha il suo tempo. Ognuno ha il suo tempo. È vero che arriva prima. Però comunque... Nelle classifiche hanno
1: I tempi dei giri,
0: i
1: quelle
0: propri
1: robe
0: tempi,
1: lì.
0: Sì.
1: Ma sono partiti da qui? Da dove di preciso?
0: Sono partiti davanti l'acquario.
1: Ah, ok.
0: E dopo aver girato tutto l'entroterra, sono arrivati sopra la terrazza di Gabice Monte, dove c'era un panorama pazzesco.
1: Ma quanto tempo ci hanno impiegato più o meno?
0: Ci hanno impiegato, adesso questo non lo ricordo.
1: Però un bel po'.
0: Ci sono tre percorsi, ne hanno fatta una corta, 46, che arriva a Tavuglia, proprio in onore di Valentino Rossi.
1: Valentino, che bello.
0: Dove c'è un mega, mega buffet, infatti tutte le persone che venivano intervistate facevano i complimenti al buffet, perché in effetti è vero, in queste Gran Fondo sono molto importanti i ristori, perché per chi pedala riprendere l'energia, per chi non pedala, come me, l'anno scorso ho partecipato per la prima volta a questo evento che c'è a settembre, si chiama La Gotica, ed è molto bello, sempre con avevo la bicicletta
1: pesante,
0: a pedalata assistita.
1: Però è pesante farlo, eh?
0: Sì, però e poi alla fine non ce l'ho fatta perché mi ha lasciato all'ultima tappa, non l'ho fatto, però essendo la prima volta ho detto ma qui si mangia sempre perché ci sono i ristori, questi poi esageravano perché hanno la Gotica a settembre sul percorso della linea gotica, quindi qui c'era la guerra tra tedeschi e alleati eccetera, quindi al primo ristoro polenta con i fagioli te vai a ripartire dopo aver mangiato
1: esatto.
0: Poi alla seconda ristoro, ma neanche 5 chilometri dopo c'era Wurstel, Krauti, tutte queste cose.
1: Bene, dai, leggeri.
0: Leggeri. E ci ascoltiamo quindi la prima canzone che con cui abbiamo dato Radio Talpa c'è, e come media partner, è 11 anni che sosteniamo la Gran Fondo degli Squali, abbiamo iniziato tra le canzoni della partenza, c'era anche questa.

è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.

0: Insomma, siamo partiti, grandi eventi anche cattolica. Il prossimo weekend, ci sarà il Wine Tour, questa Wine Tour, questa rassegna di enogastronomia, soprattutto eno, poco gastronomia. La gastronomia serve perché sennò ti ubriachi.
1: Inizia venerdì, giusto? Perché vedo che c'è 23 gradi, quindi c'è un bel sole, tutto, quindi dai, ci va bene questo weekend.
0: Sì, sì, speriamo appunto che se il sole va bene, il vino, soprattutto è una pericena, perché appunto ti danno, ci sei mai stata, sì.
1: Allora Mauro, io sono astemia.
0: Ma no, quindi, ma no, qui non si può, fuori dalla radio.
1: Io il vino, diciamo che sono pugliese. Nel mio paese si fa il vino, ci sono le cantine famosissime, si fa il liquore e io sono astemia. Quindi...
0: questa ragazza è bella, brava, eccetera, deve perdere dei punti.
1: Esatto.
0: Quindi ne ha persi molti.
1: Esatto.
0: Quindi astemia, ma anche quindi birra, niente.
1: Zero, mi fa zero. Veramente, posso dire, schifo tutto. Cioè faccio fatica proprio, non il gusto.
0: Gin tonic,
1: no, zero, zero. Solo analcolici, gli analcolici mi devo anche obbligare. Perché proprio non mi viene neanche da bere l'acqua, pensa, perché io proprio con i liquidi faccio, a me piace solo mangiare. Però questo weekend io sono via, quindi te lo lascio volentieri a te. Io sono via, ritorno sabato, quindi
0: io sono perennemente a dieta, quindi
1: sì immagino
0: la mia dieta sempre di corsa, non dimagrisco mai.
1: La tua dieta è a base di vino, giusto?
0: Di vino, sì, birra, un po' di tutto.
1: Formaggi.
0: Come diceva qualcuno, io ne faccio due perché con una si mangia poco.
1: Esatto. Quindi questo evento è qui a Cattolica, in pieno centro se non mi sbaglio, vero?
0: In pieno centro e si comprano appunto dei biglietti, ti danno il calice, ti danno una sacchettina da tenere al collo.
1: L'anno scorso in effetti nel passare, nel camminare ho visto questa con questa sacchettina, questi calici.
0: Credo che noi ne abbiamo saltata una, quest'anno è la 10ª edizione e ti danno appunto questo bicchiere che rimane a te e poi lo puoi riempire eccetera eccetera.
1: Cioè tu paghi una volta ma poi
0: una volta,
1: riempi quanto
0: danno,
1: vuoi? Funziona
0: no,
1: così?
0: No, ti danno, perché sennò non per me, ma ci sarebbero i miei amici che veramente potrebbero fare dei
1: danni. Quindi quante
0: danni.
1: Volte puoi riempire?
0: Cinque assaggi, poi dopo c'è chi ne dà di più né chi ne dà di meno. Infatti,
1: c'è sempre l'occhio di riguardo.
0: Dice sempre che si provano i vini, invece si vanno a provare quelli che riempiono di più il bicchiere.
1: Immagino.
0: È una cosa che c'era anche a Montecatini, sono andato con Pierre, il mio amico, un altro, per fortuna quella volta abbiamo dormito là, perché c'era, là era veramente, potevi prendere quello che volevi.
1: Ah, sì?
0: E arrivavano questi negli stand, questi gustatori, prendevano il vino e poi lo sputavano. Ma noi, ma come sputare? Dopo ho capito perché sputavano. Perché loro ne abbiamo dovuti 20, noi al decimo eravamo piegati orizzontali, quindi forse meglio ogni tanto anche lasciare perdere.
1: Direi di sì.
0: Ma direi che ci possiamo pensare domani, vero?
1: Ci pensiamo domani, come dice proprio lei, Angelina.
0: Angelina, sì. Allora.

0: canzone dei nostri mondiali. È la mia canzone che mi sono portata dietro durante
1: i
0: mondiali.
1: Bella, bella. Ma questa è il mondiale di Sanremo?
0: Angelina Mango, questa ci pensavo domani. Non era Sanremo, mi sa.
1: Potrei sbagliarmi.
0: Però è una delle canzoni che mi sono portata dietro nel mio sport.
1: E com'è andato questo weekend? Sapevo che...
0: Questo weekend è vinto 6-2-6-2. Abbiamo vinto, io, sia io e le mie compagne, ma anche le altre due compagne. 6-2-6-2. Niente, siamo ai quarti di finale, quindi questo weekend ripartirò per Roma. Ci giochiamo
1: una vita in
0: passaggio.
1: Vacanza.
0: Esatto, una vita in vacanza.
1: Una vita in tournée.
0: Come dice Irene Grandi, una vita in vacanza. Sì,
1: una vita in tournée, bello questo comunque. Da una parte immagino che sia impegnativo. Però...
0: Sì, guarda, non ti dico Trenitalia con me. Io e Trenitalia andiamo d'accordo. Un'ora e un quarto.
1: Certo.
0: Sai perché cos'è successo? Guarda, no. Tanto me capitano...
1: Ma mi fa ridere perché i treni partono in ritardo dalla prima stazione.
0: Sì, no, ma aspetta.
1: Poi io capisco che durante il tragitto ci può succedere qualcosa. Cosa, ma dalla prima stazione vuol dire che proprio...
0: Che proprio il guasto è proprio lì.
1: Il guasto è proprio lì. Probabilmente c'è qualche maurite che...
0: No, sulle... ma sai, allora ormai a me sui miei social i follower mi scrivono, mi dicono quando devi partire avvisaci che stiamo a casa, perché ogni volta che parto io succede qualcosa, valigia bomba, di tutto, no? Questa volta mi mancava un'ora e un quarto di ritardo a Fano, si è fermato il treno perché c'è stato furto e rissa dentro il treno.
1: Pensate,
0: e quindi quello che tu dici, no? Arrivano i carabinieri, cose, perché dovete fare tutto nel treno? Scendete, no? Un'ora e un quarto di attesa, poi il secondo treno 55 minuti di ritardo, aveva fatto un'inversione sbagliata. Cioè tutti io, capito? Ogni weekend, infatti non so cosa mi aspetterà questo venerdì e già ho l'ansia, già tremo.
1: Dove vai?
0: Sono a Roma, sempre a Roma.
1: Sempre a Roma?
0: Sì, sì, perché giochiamo contro squadre romane, ci giochiamo la fase nazionale, quindi siamo ai quarti di finale. Speriamo.
1: Hai già un albergo prenotato? Hai già,
0: sì,
1: fanno tutto loro.
0: Questo albergo era bello, sono stata vicino a Piazza di Spagna, bellissimo, solo che arrivo ovviamente diluvia, volevo fare un giro, niente, arrivo io a Roma, diluvia, sono io secondo me. Il problema, quindi mi faccio. Però ho conosciuto un tassista molto carino che ormai si è preso il mio numero, mi ha dato il numero perché mi ha detto: quando vieni a Roma mi devi chiamare. Questo ha sentito padel, è impazzito. Ha detto che viene anche a Cattolica, gli piace la Romagna, e quindi ormai ho il suo numero. Così ho detto: quando hai problemi, chiamami. Perché ho fatto 70 persone in fila per il taxi. Cioè, ti giuro, Mauro, è un incubo arrivare a Roma.
1: No, immagino.
0: Poi c'erano internazionali, il foro italico,
1: c'era
0: tutto il lampadario, quindi immagino.
1: Roma, con questi caldi, eccetera, quindi...
0: Eh sì.
1: Penso che... Ci ascoltiamo Anastasia.
0: Oh, wow.

0: che voce Anastasia.
1: Aspetta, fammela gustare ancora.
0: Manteniamo fino alla fine.
1: Mamma mia.
0: Ogni volta io penso sempre, insomma, ci sono delle canzoni che ti danno
1: questa,
0: una carica.
1: Questa è bellissima. Poi sarà che a me lei mi è sempre piaciuta proprio.
0: Anche a me?
1: No, a me come cantante.
0: Ah,
1: ma
0: scusa.
1: Te ogni tanto ti perdi nei meandri dei tuoi pensieri. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Cosa devi dire, Mauro? Invece di dire queste cavolate, cosa dovevi dire?
0: Ah, dovevo dire che parlando
1: vedi,
0: di
1: già
0: sport.
1: Già vedi, ti sei dimenticato,
0: no,
1: vedi?
0: Di sport abbiamo la prossima settimana. Questo weekend abbiamo un altro evento, Sean Man, che è questa gara in acqua. Davanti lungo la costa, all'inizio era davanti al porto, poi dopo l'hanno spostata perché l'ingresso del porto è sempre un po' bloccherebbe tutta la città, la fanno lungo la costa, se non sbaglio 5-7 chilometri, nuoto forse anche di più, non mi sono preparato, ma è beccato così, stavo leggendo.
1: No, stavi pensando a Anastasia, è diverso, non è che stavi leggendo, di la verità, quello, stavi
0: l'uomo,
1: a pensare.
0: L'uomo ha due livelli di pensiero,
1: no,
0: cioè,
1: l'uomo
0: il pensiero,
1: lasciamo sta.
0: Quello base e quello un po' più sotterraneo, diciamo.
1: Sì, sì. Poi abbiamo anche il Rimini Wellness.
0: Ma quello è quello
1: no,
0: dopo, la settimana dopo.
1: Ma già inizio a vedere già tutta la gente, questi Rimini muscoli che passano, che corrono, questi sul lungomare, già che si stanno allenando. È un po' che li vedo, te
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Te non vedi nessuno? Io
0: no,
1: li
0: stamattina
1: vedo.
0: Sono andato a Rimini, a parte che andare a Rimini adesso è impossibile, perché ci sono lavori su tutto il lungomare, è un casino. Sono arrivato come sempre in ritardo, ma perché appunto
1: strano,
0: c'erano delle...
1: sei sempre
0: no, io sono
1: puntuale.
0: Puntualmente in ritardo,
1: esatto.
0: Dico. E però sono partito preciso, solo che non sapevo di questi continui
1: cambiamenti
0: di strada, eccetera. Ce n'era un lavoro dietro al lavoro. E era pieno di ciclisti ancora,
1: sì,
0: ancora
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: Pieno di ciclisti senior, quindi anche gente grande, e con queste guide che non capisco perché passano ancora a Misano, non passano sulla ciclabile e
1: sì,
0: girano attorno. Probabilmente sono entrati da altre strade, quindi non si ricordano che c'è anche una ciclabile. Tra l'altro, a Misano molto, molto bella.
1: Sì, è bellissima.
0: Rispetto alla nostra, che purtroppo la nostra è più.
1: Non diciamolo, dai.
0: Non diciamo, non la diciamo, cattolica ha troppe costruzioni.
1: Aspetta, Mauro, vogliamo ricordare anche il nostro numero?
0: Certo.
1: Per le dediche, per richieste? 375-792-5901. Scriveteci per le vostre richieste, le vostre dediche, le vostre canzoni speciali.
0: E stamattina ero con questi ragazzi di Catania, che
1: sì.
0: Abbiamo parlato di web marketing, ho mostrato...
1: Catania.
0: Ho mostrato dei vecchi cellulari, vecchi, i primi cellulari, ve lo ricordate lo StarTAC?
1: Belli. No, scusate ragazzi, voi non potete vedere, ma Mauro ha qui lo StarTAC giallo, io non l'avevo mai visto, l'ho sempre
0: giallo,
1: visto
0: sì,
1: nero.
0: Sì. Anche io, sì, ma dopo...
1: Giallo

0: purtroppo. Cosa mi fai ascoltare adesso di bello?
1: Ci ascoltiamo subito Carmen Consoli.
0: Parlavi di Catania, i ragazzi di Catania, e quindi non potevamo ascoltare che lei. Fiori d'arancio.

0: Mauro, vedi? C'è anche chi si fa lasciare all'altare. Questa è la canzone di Carmen Consoli, dice proprio questo. Quindi lei che arriva lì e lui che non si presenta. Sai quante volte succede questa cosa, purtroppo?
1: Magari gli hanno fatto uno scherzo a casa, l'hanno chiuso in casa.
0: No, non penso proprio. Però a proposito di coppie, guarda, approfitto proprio per leggerti la notizia curiosa dal web. Proprio, parliamo proprio di coppie, di fidanzati. Ascolta questo, Una storia che ha dell'incredibile. Arriva da Carsoli, non so dove si trovi, sinceramente. Tu sai, conosci? No. Dove una vincita da mezzo milione di euro, Mauro, si è trasformata in un caso quasi da cronaca giudiziaria. Un uomo acquista un gratta e vinci da 5 euro e decide di regalarlo alla compagna per l'8 marzo. Un gesto romantico che si rivela estremamente fortunato. Il biglietto vale ben 500.000 euro.
1: Cioè, ah, però. Capisci?
0: Però fin qui dici bello, wow. Il problema è questo. La sorpresa iniziale lascia presto spazio allo sconcerto. Dopo aver verificato la vincita, la donna deposita il biglietto in banca e scompare.
1: Ah, ecco, l'amore.
0: L'amore. Non torna a casa e smette di rispondere al telefono, lasciando il compagno senza notizie. Secondo quanto raccontato, l'uomo avrebbe quindi confidato a un amico il timore che la compagna voglia trattenere l'intera vincita per sé. Dal bar, dove è stato acquistato il tagliando fortunato, confermano che il biglietto è stato comprato proprio da lui e subito consegnato alla donna come regalo.

0: Ora, caro Mauro, la questione si complica. A chi appartiene davvero la vincita? Il gesto del regalo basta a trasferire completamente il diritto sul premio? L'uomo sembra deciso a non lasciar correre e valuta di rivolgersi ai carabinieri per far valere le proprie ragioni. Allora, in questo caso, no? Allora, se tu mi regali una roba, te me l'hai regalata. Cavoli tuoi.
1: No, ma infatti immagino, infatti è come adesso succede anche...
0: Cioè, un po' stronzetta ovviamente lei, perché dici, no, cioè il tuo fidanzato ti regala, te scappi, quindi non era tutto questo grande amore.
1: Non era tutto questo grande amore.
0: Non era tutto questo grande amore. Però in quel caso, no, tu mi regali una cosa, è mia, vinco, scemo tu.
1: La mia ultima storia d'amore mi ha restituito i regali e ho detto ma sei fuori, cioè, vedi, sei proprio sta bonca,
0: è perfetto Mauro, vinted.
1: No, ma infatti non è un problema, vinted, però mi fa ridere perché
0: ma quando uno si arrabbia fa una roba,
1: ci sono anche quelli che se li rivolgono indietro, che ancora, quello mi fa ancora più ridere. Beh, che tu dai una cosa
0: a me è successo, io ho lanciato direttamente l'oggetto, figlia, quindi anch'io ho ridato, non tu, per quello che mi piaceva, però mi sono tenuto col cavolo. Però Vinted, Mario, Vinted, vai su Vinted.
1: Direi che qui ci sta benissimo la canzone che volevi mettere.
0: Il mio canto libero? In un mondo che? Prigioniero è.

0: Battisti, grande Battisti, solo che mi piacevano più le canzoni, altre canzoni, però no, è sempre bello.
1: Io lo amo. Come amo anche la canzone che sta per arrivare, che adesso ti farò scoprire, che non l'hai mai ascoltata questa, ma è una delle mie canzoni preferite di Joe Evan, che si chiama Metà Mondo. Questo testo, Mauro, incoraggia a trovare la propria eleganza dell'anima e a vivere la propria vita centrati sulle proprie emozioni. Quindi è un inno alla libertà di viaggiare e all'esplorazione sia fisica che spirituale. Ascoltala bene e mettila a palla. Senti quanto è bella.
0: Joe Evan
1: con Metà Mondo.
2: Sciamani in cerchio che fumano erbe, collane inca per la mala suerte. Resto qui in mezzo al deserto, piacere me stesso.

0: Sì, veramente bella.
1: Ci vediamo a metà mondo. Bellissima.
0: Dove sei stata più lontana te?
1: Più lontana, oddio, io con la geografia, quindi non so qual è più lontana, tra Paraguay e Argentina, dove siamo? Lontano, Las Vegas, lontano. Qual è più lontano? Messico?
0: In Africa sei andata?
1: Africa è uno dei miei sogni, andarci.
0: Allora, prossimo anno che...
1: Voglio venire
0: anno,
1: con
0: in
1: voi.
0: Realtà, quando andiamo giù con Cattolica per la Tanzania...
1: Vorrei venire con voi in Tanzania, sì, perché c'è qualcosa che secondo me io devo fare, devo andare lì.
0: Il colore ci sta già avvicinando.
1: Il colore mi sta avvicinando, vero? Come colore ci siamo. Ci siamo, inizia a diventare già mulatta. Attenzione che tra poco mi vedrai che sarò veramente... Sembrerò Serena Williams a un certo punto. Quindi sia non... per quanto magno che inizierò a diventare come lei.
0: Non entrare con un tappeto che non ti faccia entrare in radio.
1: Esatto, no, vedi che adesso dai, già inizio, vedi, il mio marroncino c'è, ma tra poco...
0: Ma dopo, scusami, sotto tutti quei braccialetti che c'hai?
1: Vuoi vedere già, guarda, guarda cosa c'è sotto, c'è già tutto bianco.
0: Ti fa già il bianco?
1: È già tutto
0: c'era
1: bianco.
0: Chi faceva i tatuaggi quando erano piccolino,
1: sì.
0: Si mettevano un adesivo,
1: sì,
0: dovevo
1: sì,
0: dire,
1: vero,
0: e poi dopo lo toglievano, avevi
1: esatto.
0: Il tatuaggio.
1: Sì, sì, io ho praticamente i tatuaggi dei bracciali, orecchini, anelli, collane, di tutto, sono tutta piena.
0: Immagino
1: così.
0: Quando ti togli tutti quei bracciali.
1: Non li tolgo mai, solo quando vado
0: a
1: dare
0: un dritto, fai un dritto con il, o un rovescio.
1: No, allora, l'altro giorno mi si è rotto un bracciale. Per fortuna ero a lezione, non in partita. Mi si è rotto un bracciale e mi è volato totalmente in campo, ma mi è successo anche in diretta a Sky. Mentre giocavo.
0: Addirittura.
1: Sì, stavo facendo una partita importante in Serie A, mi è saltato il bracciale con tutte le palline, ma per fortuna sono andata poi a rivedere il telecronista, a rivedermi la partita, il telecronista non se n'è accorto, per fortuna, perché sennò è un bel casino, perché sotto le palline lì non potrei. Ma nessuno mi ha detto niente, nessuno se n'è accorto, con i piedi ho cacciato le palline, non se n'è accorto nessuno, e ho continuato a giocare facendo finta di niente, nonchalance, però in teoria sì, infatti non so come mai non mi bloccano nel giocare con tutti questi bracciali, perché in teoria non si potrebbe giocare con tutta sta roba addosso, perché se cascano giustamente, cioè cadono dei pezzi.
0: Sì, sì.
1: Però vabbè, finché nessuno dice niente io vado ormai la mia scaramanzia.
0: Ma tanto chi vuoi che gioca a padel?
1: Certo, non gioca nessuno a padel, chi vuoi? Giusto un
0: sempre
1: po' di persone.
0: Sempre di più, divertente.
1: Sì, un giorno quello mai, spero, non voglio che tu venga in campo con me, perché non ti conviene né a te né a me, me per la pazienza, perché non so se ho la pazienza con te, non so.
0: Vabbè
1: che
0: ne ho
1: in generale tanti, però...
0: Per gli sport i miei butto sono già fatti.
1: Il tuo butto è che mi preoccupa, capito? Il tuo butto, perché non è sabbia, non ti devi tuffare, mi raccomando.
0: No, lì no,
1: è blu ma non è mare nemmeno, quindi attento. Oh, vedi? Guarda cosa ti propongo oggi. Adesso voglio che balli, devi fare proprio
0: maniaca.
1: Devi fare proprio il ballettino.
0: No, questa mi ricorda troppo Flashdance.
1: Esatto. Adesso se vuoi te lo faccio io.

0: giusto per fare le correzioni a Ocean Man, giusto per dire, sì. Ho guardato il sito Ocean Man, c'è Ocean Kid 500 metri, sprint 2 km, half Ocean Man 5 km e Ocean Man 10 km in acqua.
1: Mamma mia, in mamma acqua. Mia. No, in no. Acqua. Preferisco sulla sabbia prendere il sole.
0: Anch'io,
1: tutta la vita.
0: Guardarli.
1: Allora, adesso voglio un attimo, Mauro, tornare seria. So che è fatica per me essere seria, ma devo, perché questo vorrei un attimino fare un omaggio con una canzone bellissima, perché tra qualche giorno, il 23 maggio, sarà la giornata della legalità e l'anniversario della strage di Capaci, mentre il 9 maggio è stata la morte di Peppino Impastato. Quindi io vorrei ricordare queste vittime che hanno lottato contro la mafia con questa bellissima canzone dei Modena City Ramblers, 100 passi.
2: Allora forza, con te cammina. Vai.

0: mitici.
1: L'ho urlata.
0: Modena City Ramble, questa canzone, quando la suonano dal vivo,
1: no,
0: si muove.
1: Io mi commuovo.
0: Viene sul mondo.
1: È una roba pazzesca. Che poi, se non mi sbaglio, i 100 passi era dalla radio alla casa del mafioso,
0: sì.
1: Giusto?
0: Sì,
1: del,
0: sì, penso che più che dalla radio, dalla casa loro.
1: Non dalla radio?
0: No, mi sembra di no. Io mi ricordo che c'era questa scena che la radio era
1: non
0: fuori.
1: Era a 100 passi da proprio dalla casa del. Adesso dopo ci andiamo a guardare.
0: Andiamo a sgooglare.
1: Pure io potrei fare i miei 10 passi da casa mia alla radio. Allora, saranno 15,
0: pochi di più, però.
1: 15 passi da casa mia alla radio.
0: Sì.
1: Allora, a proposito di canzoni belle, arriva anche Cristina che ci ascolta e lei ci dice questo. Ascolta bene, Mauro. Ci sono giorni che vorresti sparire. Il lavoro non va, il fisico non risponde. Fuori vedi il sole e tu costretto al chiuso, ma poi rientri a casa e ti accoglie un cucciolo peloso che riesce a cancellare tutte le negatività. Spiegatemi il coraggio di certi umani nell'abbandonarli. Sì. Grazie pelosetti, siete meglio di molti fisioterapisti e vi accontentate di una carezza. Quanto hai ragione, Cristina, quanto hai ragione. Io quando vado a casa e vedo la mia hop, cioè non...
0: È la tua hop?
1: È il mio cagnolino.
0: Come? Non l'hai mai portato qua?
1: Non ce l'ho qui a casa di mia mamma.
0: Ah,
1: quindi
0: ecco.
1: Quando vado a casa di mia mamma, ti giuro, quando la vedo mi riempie. Poi basta guardare gli occhi dei cani. Io mi emoziono, io ormai piango quando vedo i cani, piango.
0: No, comunque
1: sto diventando o vecchia perché sono troppo sensibile.
0: I cani sono veramente... I cani,
1: io
0: non so,
1: veramente
0: perché...
1: una roba pazza. Io quando vedo un cane, cioè proprio mi...
0: Cioè avere il coraggio di abbandonarli,
1: sì,
0: e
1: mamma
0: di
1: mia.
0: Essere proprio bip.
1: Quando vedi quelle scene che le lasciano
0: bip.
1: Anche in autostrada. Cioè come fai? Io, cioè
0: sì,
1: io il pensiero adesso
0: morte,
1: di...
0: Morte certa,
1: no,
0: non
1: ma
0: capisco
1: io il pensiero,
0: proprio...
1: già quando andiamo
0: sì, sì.
1: Via, no? Che lasciamo lì, che chiudo la porta, che ti guarda... Mamma mia, come fanno? Comunque sì, hai ragione Cristina, hai ragione. Quando sei giù basta veramente... Basta poco, basta guardarli, accarezzarli, coccolarli.
0: Nel
1: ti
0: film
1: passa tutto.
0: Di Lilli Vagabondo dicevano: nessun tesoro al mondo potrà pagare lo scodinzolio di un cane.
1: È vero, è vero, è vero. Comunque, Cristina ci chiede questa canzone di Alex Warren, Fever Dream.

0: po' di carica questa canzone.
1: Carica, ma non l'avevo mai ascoltata.
0: Non la conoscevo nemmeno io.
1: Fever Dream.
0: Nemmeno io, ma ascolta, in questi giorni c'è un film che sta proprio spaccando, sta spopolando. L'hai visto il film di Michael Jackson?
1: No, quello nuovo no. Ho visto
0: io vorrei andare
1: This Is
0: a vederlo.
1: It, tempo fa, quello che era già uscito, This Is It, che tra l'altro c'era ancora il vero Michael Jackson, che non è riuscito poi a finirlo.
0: Ah, ok. Invece qui è il nipote. Questo è il nipote, ma lo sai che questo film, il suo debutto internazionale, ha raccolto 217,4 milioni di dollari nel primo fine settimana di apertura. Cioè, la miglior partenza di sempre per una pellicola di questo genere. Praticamente in Nord America Mauro ha superato già Bohemian Rhapsody come incasso. Cioè, sta veramente spopolando un botto, quindi dobbiamo andarla a vedere. Che dici?
1: Assolutamente sì.
0: E a proposito di questo, io saluterei Romina che ci ascolta dalla palestra. Mamma mia, Romina, beata te. Io proprio ho la scusa buona, perché la palestra dove vado adesso sta facendo i lavori, ha chiuso per 2 mesi, quindi non sono obbligata da Antonio, dal mio collega, perché ogni mattina lui, dai, andiamo. Adesso ho la scusa buona, sì, ha chiuso per 2 mesi perché stanno rinnovando tutto.
1: Quale, quella sotto la piscina?
0: Esatto, e quindi dico, ah, che peccato, non posso più andare in palestra. Quindi Romina, io ti saluto, grazie per ovviamente per essere all'ascolto, e Romina ci chiede proprio una canzone del nostro bel Michael Jackson, Dirty Diana.

0: Grazie Romina, grazie. Questo pezzo è pazzesco,
1: Penso che Michael Jackson non ne ha sbagliato uno. Mentre Madonna,
0: mi sa proprio di no.
1: Madonna, ascolti i brani che sono quelli più famosi, perché poi dopo dipende sempre dai produttori. Ma Michael Jackson non ne ha sbagliato.
0: Non ne ha sbagliata una. Per me Thriller rimane la mia.
1: Sì. Thriller
0: con, vabbè,
1: l'album
0: anche
1: Thriller,
0: Black and White.
1: Tra l'altro l'album Thriller ce l'ho a casa, è stupendo. È doppio, due dischi, due parti, si
0: bello.
1: Apre. In mezzo c'è la foto di Michael vestito di bianco, come mi ricordo, col tigrotto. È spettacolare. È un poster.
0: Bello. Grazie Romina, grazie, vedi? Grazie a Romina abbiamo tirato fuori questo pezzo, non lo sentivo veramente da tanto questo pezzo. Di solito senti sempre più quelli più rinomati,
1: Billie Jean,
0: più famosi,
1: Thriller,
0: esatto.
1: Sì.
0: Quindi grazie ancora. Allora, ricordiamo un po' di eventi ancora che ci sono. Io vorrei ricordare, Mauro, il 24 maggio c'è la giornata nazionale ADSI, si chiama ADSI, ADSI. Adesso a ricordarmi che cos'è, cioè, ce ne vuole. Però oltre 450 castelli, ville, parchi in tutta Italia aprono gratuitamente al pubblico. Quindi
1: bene.
0: Andiamo, 24 maggio, segna.
1: 24
0: segna.
1: Maggio, comunque a Gradano ho scoperto che le scuole sono numerose, sono gratuite la visita al castello. L'altro volta ho portato degli inglesi.
0: Sì.
1: E li hanno fatti entrare gratis, non c'è la guida, però già il fatto di girare
0: in tutte le
1: sale del castello ci sono le descrizioni, c'è il QR code, la puoi scoprire poi adesso ormai con
0: c'era
1: Google Maps,
0: il figlio di c'era Angela l'altro giorno.
1: Ah sì, c'era sì, su Rai Play,
0: Alberto,
1: proprio,
0: Angela.
1: Alberto Angela
0: c'era
1: sì.
0: Su Agradara, ho visto un po' di foto. Tu invece che eventi hai da dire?
1: Io
0: ancora?
1: Io ho un evento il 23-24 maggio a Misano Adriatico, c'è Happy Days, vivi con noi la magia degli anni 50, DJ set, musica live, spettacoli, corsi di ballo, mercatino tematico, street food.
0: Questo ci piace.
1: Lo street food
0: mi piace.
1: Piace. E poi c'è un evento il 24 maggio ad Onferno, e lo devo rintracciare, dove c'è un DJ simpatico e modesto.
0: Immagino.
1: E modesto.
0: Specie il modesto e simpatico, sempre quello lì che chiedono gli autografi, le foto.
1: Sì, sì, l'altra volta la chiamano
0: sempre lui.
1: Ti giuro.
0: Sì, ti hanno fermato, ma tu sei Mauro.
1: No.
0: A me fermano ormai, dicono, ma tu sei Sara, quella che lavora con Mauro? Perché vogliamo Mauro, cioè ovviamente a me non mi calcola nessuno.
1: Sono una persona di peso.
0: Sì, molto peso.

0: anche questa grande carica, grande carica. Ti ricordi, l'hai visto il flash mob di questa canzone?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non ci sono più questi flash mob. Si sta perdendo questa idea.
1: L'abbiamo
0: del
1: fatto
0: flash
1: noi,
0: mob.
1: Sì, l'abbiamo adesso noi. Piazza Primo Maggio.
0: Piazza Primo Maggio, sì. No, in piazza...
1: No, era in piazza. Come si chiama quella piazza? Non mi viene mai il nome.
0: Piazza
1: Vabbè,
0: Roosevelt,
1: davanti al comune. Esatto.
0: Davanti al comune, Piazza Roosevelt.
1: L'abbiamo fatto noi,
0: realtà,
1: uno per la pace.
0: Sì, sì. Per la pace, sì.
1: Però sì,
0: sì,
1: in effetti prima erano più. Dai, c'erano più flash mob in giro, adesso un po' meno. C'era addirittura proprio... la mia amica si è sposata e hanno fatto il flash mob bellissimo. Bello, hanno fatto una roba pazzesca.
0: Io ai matrimoni ero sempre quello l'ha detto agli scherzi. E allora ancora mi ricordo quando dovevamo riempire la macchina piena di palloncini. E mentre c'era la cerimonia, c'era la macchina proprio davanti all'ingresso con la porta. Siamo per aprire la macchina, c'era la lucina rossa dentro. Non è che adesso ci salta l'antifurto. Sai quelle cose lì? Apri, trick, non è saltato il fumo, mi ha riempita di palloncini, di tutto e di più.
1: Io invece ero quella ai matrimoni, sono quella che quando chiamano per, sai che buttano
0: il riso?
1: No, il bouquet, no? Che devi prendere, chi lo prende si sposa, ecco, tutti dai andiamo, io no, però poi ti devi alzare perché sembra no. Allora io mi alzo, vado lì, tutti mettono la mano in alto, io sono la metto in tasca dietro, col cavolo che lo prendo io che mi sposo.
0: A
1: anche
0: me mi era
1: no.
0: caduta nelle mani la giarrettiera, non so per che cosa voglio dire.
1: Te lo spiego dopo, te lo
0: spiego.
1: Però
0: vediamo.
1: La giarrettiera, tutta a te, oh. Tutta a te, tutta a te. Ascoltiamoci Green Day, va?

0: Eccoci qua. Allora, eccolo qua, ho trovata la notizia, mega notizia, domenica 24 maggio dalle 12. Pranzo itinerante per quello, tra i sapori del territorio di Gemmano. Infatti si tra degustazioni, produttori locali e DJ set con il DJ simpatico, modesto, ben vestito, ben pettinato, Mauro Calbi. E, vi aspetto quindi via Provinciale Unferno 103.
1: Ragazze, per le autografi fate piano, mi raccomando.
0: Autografi no, perché non so dire,
1: autografi
0: non scrivere,
1: piano,
0: disegni,
1: per le
0: so
1: foto truccatevi, fatevi bellissime, perché sennò poi, cioè, vicino a Mauro, dai, non fate anzi, bella figura.
0: Non troppo belle, perché sennò dopo mi viene le palpitazioni. Andiamo avanti con questa domenica di
1: Olly e Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica di Olly e Giuli, come non mi ricordo il nome, Sara, ce l'ho qui.
2: Solo perché sono ce proprio... l'hai scritta.
1: Ah, certo,
2: no,
1: certo, non le conoscevo neanche.
2: Figurati.
1: Queste sono canzoni da teenagers.
2: Per me, infatti.
1: Per te, infatti, io.
2: Per
1: niente.
2: Me. Per
1: te,
2: cioè, per la mia
1: te.
2: Età.
1: Allora, riprendo un po', ricordo le date, anche se già sono arrivati diversi sold out di tutti i concerti che si terranno a Cattolica, concerti a pagamento in piazza. Della Regina, scusa, all'Arena della Regina in Piazza mm-hmm. della Repubblica. Infatti c'è questa cosa strana di Cattolica, abbiamo la Regina in Piazza della Repubblica, è un, così, una sottiglietta, sottilezza, sottilezza, lo ammetto.
2: Ma, sempre a magna,
1: sempre a magna. Quindi tutte le date: 17 luglio Claudio Baglioni, in teoria sold out, 18 luglio Sal Da Vinci, 19 Giorgia, 21 luglio Paolo Ruffini, piuttosto dobbiamo prendere il biglietto prima che sia sold out, 23 luglio Il Volo, 25 luglio Caparezza sold out, ma speriamo che qualcuno appunto al massimo ci mettiamo dietro.
2: Sul balcone,
1: ci mettiamo sul balcone,
2: dai,
1: eccetera.
2: Chiediamo.
1: 8 agosto Jamie Tights, 9 agosto Madame.
2: Bravo, l'hai detto bene.
1: Però ci ho dovuto pensare, ci ho dovuto pensare perché appunto
2: di sono quelle... è Madame, invece adesso oggi
1: sono
2: è Madame.
1: Bravo. 21 agosto Blue Vertigo, 22 agosto Eddie Brock, 29 agosto Fiorella Mannoia e 4 agosto
2: chi c'è? 4 agosto chi c'è?
1: Organizzato e regalato ingresso libero perché in piazza sì. Primo maggio. Il concerto che Radio Talpa sta organizzando per tutta la città, il Rang Zen, un gruppo di Rimini che suonano tutte le storie, tutte le canzoni più belle del rock, da Bob Dylan agli America, agli Eagles, eccetera. Veramente bravi, ingresso ovviamente gratuito in piazza e lo stiamo organizzando noi di Radio Talpa, un regalo che facciamo alla nostra amata città. E adesso a tutte le ascoltatrici, un pezzo
2: perché
1: a sorpresa,
2: stai, perché
1: a, sorpresa a sorpresa, perché lo metto a sorpresa, perché non sai, le altre le abbiamo decise insieme, questa invece sì. Devo far valere il mio
2: timore,
1: sempre
2: timore.
1: Parte. E ci ascoltiamo un bel pezzo di Desiree.
2: Vabbè, questa te la passo, mi piace.

0: Sì, ma non è che mi devi sempre dedicare queste canzoni così davanti a tutti, che mi dai speciale, lo so, però dai, adesso un po' too much dirlo così, no? Apertamente.
1: Ma ci sono anche altre canzoni ancora più spinte, se proprio vogliamo essere tu,
0: no,
1: la più
0: però
1: bella,
0: volevi
1: tu
0: fare
1: sei la più bella del mondo,
0: no,
1: dirà.
0: Ma tu volevi fare il romantico, dai, lo so che sono speciale, non c'è bisogno che lo sventoli così a tutti.
1: Già, che avete beccato, mi avete beccato.
0: E vabbè, dopo questo, niente, siamo sempre, finito.
1: È già finito,
0: è volata, oggi è volata ancora di più rispetto al solito. E niente, quindi ricordiamo la nostra replica giovedì ore 18. Noi invece ci rincontriamo qui, io e te. Io puntuale sarò qui verso le 14. Tu arriverai alle 14:20 come tuo solito, però saremo in diretta alle 14:30. Quindi ricordiamo
1: come tutti i martedì
0: per adesso.
1: Per adesso.
0: Poi
1: per
0: martedì
1: adesso.
0: Prossimo vi diremo delle novità, ma per adesso niente, sono le 16, tocca staccare.
1: Ciao
0: Mauro, grazie mille, grazie a tutti. Ciao.
1: Ciao a tutti, vi lasciamo al speciale di Maurizio Benvenuti. Ciao.

Ed ora un nuovo progetto, sicuramente sono degli esordienti, sicuramente non avete mai sentito parlare di questo progetto che si chiama Damaged Bug. E l'album si chiama Zuzax, e quindi diciamo che è una scoperta di Musincanta, e non è vero, perché in realtà dietro c'è John Dwyer degli OCs, quindi è lui che ha realizzato questo progetto. Tutt'uno, come al solito, l'uomo che riesce a fare cose differenti e tante cose bene, ma soprattutto tantissime cose, troppe forse anche, non lo so se avete anche sentito, l'avete anche visto, che produce anche della musica che di improvvisazione in pratica con altri musicisti nel suo ambito. Comunque, come Damaged Bug ha realizzato questo album che è molto divertente, è come definito groovy nel vero senso del termine, con la possibilità per lui, perlomeno, di lasciare solo la sua chitarra scellare e di buttarsi in strutture elettroniche. Quindi da Zuzax ascoltiamo End of the War, che è sicuramente gasatissimo come pezzo da poter ascoltare e anche poter ballare volendo. E in Junk Food non voglio anticiparvi nulla, però sentite un attimo il loop che è di base. Dal punto di vista ritmico, ci sono i Massive Attack? Non lo so, non dico più niente. Allora, Damaged Bug, Zuzax è l'album, End of the War e Junk Food è il secondo brano che ascoltiamo da questo album.

Ben ritrovati amici e amiche di Marta in ascolto di Musincanta. Questa è una nuova pillola di indipendenze, come sempre alla voce Matteo Maioli, e vi ricordo che potete ascoltare la mia trasmissione su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30. Inoltre anche in replica su Noi Radio ogni sabato dalle 12 e con il podcast nei giorni successivi. E oggi è la volta di presentarvi un album uscito sul finire del mese di aprile, che è quello di White Fans. Chi è White Fans? Se per caso insomma non lo abbiate mai sentito nominare, si tratta di Tim Presley, che ha creato questo moniker nel 2010 e da lì ha prodotto 6 album usciti per varie etichette come la Castle Face, la Woodsist e oggi la Drag City. L'ultimo lavoro dell'artista è I Have to Feed Larry Zook del 2019 e ora finalmente segue questo Orange, che è stato concepito tanto con Ty Segall. Infatti è nei suoi studi che si sono svolte le session. Lui compare come batterista praticamente di quasi tutti i brani, a parte Unread Books e So Beautiful, in cui c'è invece Dylan Hadley. E inoltre completa la formazione Alice Sandal, che si occupa delle tastiere. Quindi diciamo Tim suona quasi tutto nell'album, in particolare una Rickenbacker che splende dall'inizio alla fine. Infatti le sonorità sono molto berziane, anche dylaniane, e molto anche un riferimento valido è quello di Lou Reed, in particolare nei due singoli che sono usciti a precedere il lavoro, Your Eyes e Unread Books. Io invece volevo proporvi I Came Close, Orange for Luck, seconda traccia nella scaletta, e che è un po' più uptempo, più estiva, che appunto ricorda anche le cavalcate dello stesso Ty Segall, magari un po' meno garage in questo senso, un po' più jungle pop, però insomma trattasi sempre di musica che fa vibrare, che fa volare, sognare. È un disco che insomma per l'estate è un ascolto davvero raccomandato. Prima facevo anche il nome di So Beautiful ed è interessante notare che questa è una cover, un pezzo dei Simply Red, pensate, che però trova davvero spazio giusto in questo album verso il finire della scaletta, decimo brano su 11. E perciò un disco che riporta White Fans ad alti livelli e che sicuramente riscontrerà anche il plauso delle classifiche della critica. Ad esempio ho visto un bel voto di Cesare Lorenzi sull'ultimo rumore, mi sembra 88 addirittura. Sì, può starci, insomma, potrebbe anche comparire in qualche lista dei dischi dell'anno. Tanti anni 60 in questo album, sicuramente, tanto psych rock, quindi un gran bel ascolto. Con White Fans io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Marta. Un abbraccio a tutti e ci risentiamo presto.

0: Musincanta, top quality music.
1: Sono ritornati gli Adult da Detroit, Nicola Kuperus e Adam Lee Miller, che hanno realizzato questo album molto molto molto aggressivo, però in realtà rispetto agli altri nella loro pazzia elettronica sembra anche quasi più pulito, quindi una sonorità anche più composta per certi versi. In ogni brano infatti è perlomeno si è non proprio nel caos, anche se poi alla fine sono gli stessi che realizzano con molta facilità tra i suoni, ma anche soprattutto anche nei confronti di come c'è l'atteggiamento della parte cantata. Infatti, ad esempio, in questo caso noi ascolteremo due brani, Are You For Sale, ed è una denuncia vera e propria, una presa, non soltanto diciamo una sorta di battaglia nei confronti di quanto viene utilizzata adesso la propria identità come merce sul web soprattutto. E poi c'è un altro brano che ascolterete che si chiama Human Volume, che è veramente distopico, con una risata nervosissima, quasi isterica. Non voglio aggiungere nient'altro, ascoltiamo subito quindi Are You Sale, Human Volume, da Kissing Luck Goodbye, che è appunto l'ultimo album degli Adult.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Sono passati già 25 anni dall'uscita di Lateralus dei Tool e quindi Augusto Benelli riprende questo album che gli sta a cuore e sta a cuore anche tutti noi, perché abbiamo i Tool qui in Musincanta, ma ovviamente non siamo soltanto noi gli appassionati, e sapere che Lateralus appunto compie tanti anni sinceramente fa abbastanza specie, perché ovviamente nel momento in cui è uscito ha realizzato un impatto molto forte, essendo un viaggio all'interno dell'uomo e della sua mente. Quindi noi siamo ancora lì 25 anni che stiamo cercando di riflettere sulla nostra mente e fare questo viaggio all'interno, e ancora non abbiamo capito dove arrivare, insomma, qual è la nostra meta. In realtà, infatti, il brano che ascolteremo stasera è proprio Reflection, è quello che ha selezionato Augusto, ascolteremo per bene. Ed è il brano, l'undicesimo dell'album, in cui c'è il momento non proprio di quiete, ma di contemplazione, di riflessione, dopo una serie di brani, tutti quelli precedenti, dove ci sono quei suoni circolari che noi ben conosciamo dei Tool, ma con contenenti ritmi infernali, tempi dispari, e poi c'è anche, per chi è appassionato, anche l'uso della serie di Fibonacci, in sostanza nei testi, alcuni brani, anzi non parlo in particolare, in Lateralus proprio, ci sono le strofe che sono sillabate in modo da ottenere la serie di Fibonacci, cioè una parola, quindi 1, 1, 2, quindi ci sono due parole nella terza riga, e dopodiché diventa 1 più 2 3, e sono in pratica 3 parole, per arrivare a 3 più 2 5. Adesso io non sto dando i numeri all'8, si dice in questo senso, perché infatti 5 più 3 fa 8, ma veramente andate, appassionatevi anche voi nel cercare appunto delle informazioni a questo proposito. Quindi 25 anni di Lateralus, e quindi ascoltiamo adesso, come ho appena detto, Reflection.

0: Musincanta, top quality music.
1: È uscito da pochissimi giorni questo album che adesso vi presento, che si chiama A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Quindi un'immersione molto profonda all'interno della colorata misterioso giardino del signor Taxology. In realtà Taxology è il nome di questo duo, due ragazzi giovanissimi pugliesi che hanno realizzato un concept album che unisce, immaginate, la psichedelia alla botanica. Adesso come potranno mai aver fatto questa operazione è possibile capire soltanto ascoltando. Hanno realizzato un album che è ispirato appunto alla botanica, ogni brano ha una propria storia, per giunta dal punto di vista anche della concezione c'è anche una voce narrante di Bruno Vergani che accompagna quindi l'ascoltatore all'interno di questo cammino per le varie tracce. Il brano che ascoltiamo è il primo che hanno realizzato anche come singolo, che si chiama Mandragora Cowlescence, e il secondo brano poi sarà una sorpresa, nel senso che vedremo che cosa vogliamo ascoltare assieme, dipende anche un po' dalla regia se mi dà lo spazio o meno per poter chiudere veramente con un secondo brano. Ne approfitto per salutare Amerigo Verardi perché anche qui c'è il suo zampino, sono molto contenta. E quindi ascoltiamo dall'album A Deep Dive in the Color and Mysterious Garden of Mr. Taxology, Taxology con Mandragora Cowlescence.
2: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose. Ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un cariologo.

0: E siamo riusciti ad ascoltare anche il secondo brano dei Taxology dall'album Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Questo brano era Ars Diracta Excelsa e con questo noi ci salutiamo. L'appuntamento è sempre su Radio Icaro e su Radio Talpa e anche sul Mixcloud per il podcast. Un bacione a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta. Ciao!
1: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porretta.com.
3: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
4: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli.

Eccoci a Numeri e Note, io sono Berenice e iniziamo questa nuova puntata che vi ricordo è sempre ogni giovedì dalle 22 alle 22:30 e trovate anche la replica ogni 15 giorni, nonché nel podcast trovate sempre l'ultima puntata. Io mi occupo, come sapete, di simbolica, di numerologia, di lettere ebraiche e tutto quello che il mondo dei numeri comunque ci può portare come messaggio per evolvere e per crescere in questo spazio-tempo. La simbolica perché mi affascina? Perché comunque il simbolo riceve un significato grazie alle nostre esperienze, ma soprattutto grazie a quello che è stato un po' caricato nel tempo e nei millenni dai nostri antenati, da parte degli uomini. Ogni simbolo infatti accumula un significato perché è come un serbatoio di esperienze e di energie ed è capace proprio di trasformare il nostro umore, la nostra emozione. Nel vedere un simbolo, tutti noi attiviamo delle parti interne, anche ovviamente inconsce, ma tutte molto chiare e vibrazionali, proprio come la musica. La musica ovviamente va a richiamare dentro di noi dei ricordi, delle emozioni, delle sensazioni che sono imponderabili, però per ognuno hanno un determinato significato, a volte un nome, a volte le emozioni non hanno nome, però sappiamo ben distinguere un brivido da un qualcosa che ci dà fastidio, un brivido di piacere, di tenerezza, di commozione, da qualcosa invece che ci può turbare. Per questo ci sono tanti stili musicali, perché tutti noi abbiamo gusti diversi. In questa puntata, in questo giovedì, mi piace affrontare un po' il tema delle nostre origini, di quanto siano importanti comunque le nostre radici e quanto sia importante il nucleo in cui viviamo. Qualsiasi percorso di crescita personale, che sia più, diciamo, psicologico, psicoterapeutico o più alternativo, diciamo, olistico in un senso meno medicale, ok? Ed è il secondo che appartiene a.

0: condizioni di salute, ma anche condizioni emotive che noi tramandiamo ai nostri antenati e che noi stessi abbiamo ovviamente percepito dal nostro albero genealogico. La famiglia quindi come punto di partenza di questo nostro viaggio. Inevitabilmente noi osserviamo, scusate, la famiglia in cui viviamo come esempi, come sono i nostri primi, diciamo, simboli a cui noi ci rivolgiamo. Il padre e la madre sono coloro che rappresentano per noi il mondo all'inizio della nostra vita e poi ovviamente tutto il contorno, fratelli, sorelle, zii, eccetera, eccetera. E inevitabilmente a volte ci sono dei traumi legati a queste esperienze, anche non per forza dolorosi, però comunque alcune situazioni arrivano proprio dal non aver accettato magari un rimprovero, da non essere stati compresi o visti come avremmo voluto noi. Quindi dovete sapere che la numerologia può sostenere molto il percorso in questo senso, perché proprio l'aspetto psicogenealogico va a tirare fuori i conflitti e gli aspetti un pochino più, diciamo, intimi e di radice, ecco, da cui dal mio punto di vista si dovrebbe partire per fare un'evoluzione personale. Ora però lasciamo un po' parlare la musica. Ho scelto per iniziare una canzone del 1975, molto dolce, una ballata che a me è sempre piaciuta e ancora oggi devo dire che crea una certa emozione ascoltarla. Cat Steven, Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Eccoci tornati dopo questa canzone veramente molto dolce. L'argomento di questa sera, che ovviamente è immenso, non basterebbe chiaramente mezz'ora per trattarlo, sono le nostre radici, coloro che ci forniscono la vita, quindi i nostri genitori biologici, però anche tutti coloro che sono arrivati prima, quindi quello che chiamiamo albero genealogico, cioè tutti gli antenati, tutte le esperienze di quelli che sono stati i nostri predecessori e che comunque ci hanno lasciato una sorta di eredità. Un'eredità non è solo materiale e non è solo fisica nel concetto di salute, ma è anche emotiva e spirituale. Quindi noi siamo abituati a pensare che il nonno può averci lasciato il diabete, così come esempio, ma in realtà noi integriamo nel nostro DNA e nelle nostre cellule anche le paure, le emozioni e tutte le esperienze che appunto i nostri predecessori hanno vissuto. E veniamo qui, insomma, con una sorta di bagaglio già abbastanza pesante, che può essere meraviglioso, a volte può essere conflittuale. La bella notizia è che però tutto si può portare in luce e tutto si può risolvere. Chiaramente serve da parte nostra una sorta di coraggio nell'uscire da quello schema familiare che magari ci è stato pesante, ma soprattutto non rimanere in quel rancore, in quella paura, in quel senso di colpa e in tutte quelle ragnatele che non ci fanno comunque vivere una vita serena, pensando di essere sfortunati, pensando che è colpa dell'altro, vedendo appunto magari la famiglia come un punto di scontro invece che una sfida vera e propria. La difficoltà a volte è accettare il fatto che anche se i nostri genitori noi li vorremmo sempre perfetti, sono degli esseri umani e anche loro hanno vissuto le loro difficoltà nella vita. Chiaramente tutte queste difficoltà fanno in modo che noi a volte ci atteggiamo e ci comportiamo nelle nostre relazioni, nella nostra vita quotidiana, come conseguenza di tutto quello che abbiamo integrato dal nostro albero genealogico e dal nostro vissuto. In tal senso c'è una bellissima canzone più recente del 2005 di Kelly Clarkson, Because of You, che tratta proprio questo tema, il fatto che noi siamo comunque il risultato di quello che viviamo. Ora ce l'ascoltiamo insieme.

Eccoci tornati, io sono Berenice, siamo a Numeri e Note. Mi occupo di numerologia, di simbolica. L'obiettivo qual è? Quello di poter portare nelle persone una sorta di quadro evolutivo attraverso il proprio nome, cognome e data di nascita che vengono analizzati con tanti tipi di numerologia. Io ho la possibilità di ricevere in presenza per chi si trova nella zona, diciamo, di Cattolica, Pesaro, eccetera, eccetera, però posso anche fare chiaramente le sessioni a distanza, sia per ragazzi che vogliono capire il proprio talento, per persone che vogliono comprendere meglio le proprie relazioni, per chi vuole conoscersi invece proprio nel profondo, affrontando anche il tema che questa sera abbiamo un pochino più introdotto, quello familiare, psicogenealogico, per poi arrivare anche a tutta un'altra parte di compatibilità tra persone, eccetera. Le aree principali della vita che andiamo ad indagare sono chiaramente tutte quelle importanti. Quindi abbiamo una sezione di memoria genealogica, che è un po' il messaggio del nostro albero genealogico. Poi ci sono tutte le nostre missioni di vita, tutti i nostri doni, talenti che possiamo sviluppare, la personalità profonda, il nostro vero carattere che mettiamo in atto quando non siamo forse osservati da nessuno, le relazioni sociali, quelle più romantiche, amorose, i conflitti, le ombre, i cicli di vita, le relazioni con tutti i luoghi, quindi la casa, il luogo di lavoro, la società. Tutto questo perché in realtà sarebbe veramente riduttivo tradurci in un solo numero e spesso, ahimè, sento questa cosa. Alcune persone credono che la numerologia sia semplicemente la somma della data di nascita, ma è una banalizzazione all'estrema potenza, perché ci sono tantissimi, invece tantissimi altri numeri che ci rappresentano. Considerate che una griglia intera contiene almeno 20-25 numeri, quindi siamo complessi, ma siamo meravigliosamente complessi, questo dal mio punto di vista, chiaramente. Perché? Perché all'interno di quei numeri c'è proprio tutto quello che ci riguarda. Il nome e cognome viene tradotto anche in numero. Chi mi segue dall'inizio lo sa. Abbiamo proprio iniziato con la traduzione di Radio Talpa in numero e la cosa simpatica è che viene 7, esattamente come il civico della sede legale della radio stessa. Tornando all'argomento di oggi, dicevo che comunque la nostra famiglia ha un impatto molto importante e quando vogliamo in qualche modo proseguire in modo evolutivo nel nostro percorso, superare le nostre paure, migliorare la nostra vita, è veramente necessario abbracciare tutto quello che è stato il terreno fertile che ci ha fatto nascere, anche se questo ha portato dei dolori, anche se questo ci porta a riconoscere nei nostri genitori, nella nostra famiglia, qualcosa che magari noi stessi non condividiamo. Però solo l'accettazione e l'amore incondizionato, a prescindere da tutto quello che è stato, può davvero portare a una grande visione più spirituale della propria vita, ci libera e liberandoci possono quindi entrare vibrazioni nuove. Se non facciamo, scusate, spazio, non può entrare qualcosa che risuona di più proprio con noi stessi. E proprio risuonare contiene il suono. La musica e i numeri dovete sapere che hanno un'alchimia meravigliosa, anche se sembrano ambiti così lontani, assolutamente non lo sono. Adesso mettiamo una canzone di un artista che personalmente mi piace molto, molto brillante e sempre dal mio punto di vista, comunque in grado di tradurre nel suo stile, perché ogni cantante ha il suo stile, vissuti che forse tutti noi in qualche modo abbiamo provato. La canzone che sentiamo adesso è di Cremonini, Cesare Cremonini, del 2014. Parla proprio del rapporto con un padre che a volte non è quello che ci aspettiamo, ma comunque può essere stimolante per il nostro percorso. La canzone si intitola Figlio di un re.

Eccoci tornati, numeri e note. Io vi ringrazio di essere stati in ascolto con me. Vi ricordo che se qualcuno volesse un po' approfondire quello che è il mio ambito, il mio lavoro, mi può scrivere al 351-8973-383 e attraverso l'analisi appunto dei vostri numeri possiamo vedere il percorso più corretto per tirar fuori i vostri talenti, le vostre paure e lavorarle in modo molto veloce e in modo molto semplice. Uno dei miei obiettivi, infatti, è rendere ognuno maestro di se stesso. È finito il tempo dei, diciamo, di coloro che tendono un po' a fare troppo manipolazione, concedetemi, su alcuni argomenti. Ora è giusto che ognuno possa tirar fuori il meglio da sé e lo possa lavorare anche in autonomia, ma chiaramente c'è bisogno di qualche strumento corretto e qualche indicazione da qualcuno che ha scelto questo come servizio. Vi lascio con una canzone di un gruppo che, visto che abbiamo parlato di radici, vado alle mie radici, che sono piemontesi, in particolar modo della provincia di Cuneo. C'è questo gruppo che non so quanti qui conoscete, ma mi auguro che invece sia arrivato anche in queste zone, ma credo di sì, i Marlene Kunz, che sono di Cuneo e negli anni 90 hanno, diciamo, portato la provincia di Cuneo anche nella fase rock, e quindi ne vado molto fiera e ci ascoltiamo A Fior di Pelle. E con questa vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo di nuovo giovedì prossimo. Numeri e note.

ma senza fermarsi mai, come una belva furiosa, il suo inferno porta portando guai. Ci sono istanti che vivere è una merda, che vada a fuoco poi è pur sempre una scoperta.

Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Fermo, lo senti?
2: Senti cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
2: Cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
1: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
2: Direi di sì.
4: La musica elegante è su
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
7: The best contemporary jazz in the world.
8: Chilling Me Softly.
9: Smooth Night.
10: I like Chilling Me Softly.
11: Smooth Night.
12: Chilling Me Softly.
13: Un programma di Patrizio Sigona.
14: Indizi? Pericoli?

c'è solo bella musica. Ben trovati, sono Patrizio Sigone, siamo tornati un'altra volta con Chili Me Softly Moon Night. Altro che ansia, questo è il programma del rilassamento, dello stare bene, quello che viene chiamato welfare nella radio, in poche parole. Tutte le settimane arrivo con una catasta di novità. Questa settimana veramente non sapevo se fare 6 programmi uno dietro l'altra per poter, come dire, risolvere tutto quello che si è ammucchiato sulla scrivania. Sembra di stare al ministero quando si ammucchiano le pratiche e non riesce a smaltirle. Ma bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo ad ascoltare quindi Chili Me Softly Moon Night. Una novità, Gary Palmer ovviamente. E questo è il suo ultimo singolo, Can't Stop.

La contemporary jazz di Chili Miss Softly ormai è diventata un'abitudine settimanale, cioè sono sicuro che tanti di voi aspettano il giorno che c'è la puntata per venire ad ascoltare cosa c'è di nuovo. Era Gary Palmer con Can't Stop, ma da novità a novità, lui è Eric Leone. Leone, detto un'altra parola. E questo è Blue Wheels, un'altra chicca di Chili Miss Softly. Spoonite!

0: E ora siete pronti con il fazzoletto, siete pronti per farvi un piantarello, perché la canzone che sta arrivando è veramente deliziosa.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: Ultimo, ovviamente singolo, di Greg Money. Perché vi dico che prendete un fazzoletto? Perché questa canzone si chiama Yolanda, e sapete chi è Yolanda? È la mamma di Greg Manning, e questa è la canzone che lui ha voluto dedicare alla sua mamma. Ospite con lui un amico di sempre, Kirk Vadum, ma ascoltiamocela. Yolanda, Greg Manning a Chilling Me Softly Small Night.

premiatissima. Oggi sono disletti, non riesco a dire le parole. Premiatissima, non è difficile, è facilissimo. Premiatissima Kim Scott, flautista americana, che ha ottenuto grandissimi successi con gli album precedenti a questo Hide and Seek, da cui abbiamo ascoltato il title track. Ma adesso Brian Simpson.

0: Altra traccia estratta dall'album Midnight Groove del 2025 del bravissimo pianista americano Brian Simpson. Ma adesso, a proposito di bravissimi, c'è un nostro carissimo amico che si chiama Ken Bailey, e l'avete sentito nominare tante volte, e soprattutto abbiamo con lui fatto il percorso del suo prossimo nuovo disco, che si compone di tantissimi singoli che lui ogni tanto da dicembre ad oggi ci propone. E siamo arrivati al quinto, ne abbiamo ascoltati quattro, adesso esce il quinto.
1: Ciao, this is Ken Bailey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. You're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Quinta cover di Ken Bailey, dedicata ai Police, Walking on the Moon.

Quanta eleganza, quanta dolcezza c'è in questo flauto, quello di Althea René, dal suo ultimo album Conspiracy Theory, una teoria di cospirazione. Ma quale cospirazione? Questa è musica deliziosa che ci rinfranca veramente lo spirito, nonché ci allieta le orecchie. Oh! E quindi Althea René con In My Dreams, nei miei sogni. Adesso Abbe la Marca.

0: questo è un detto, non è il titolo dell'ultimo album di Ambe La Marca, questo è proprio un assioma. È chiaro che nella vita tutto dipende da cosa tu chiedi, ma questo è anche, come ho detto, anche il titolo dell'album ultimo di Ambe La Marca, e dal quale abbiamo ascoltato Lose With Your Words, e questa è Chilling Me Softly. Ma cosa volete di più, cosa chiedete di più di questa musica che vi accompagna sempre su questa radio?
1: The best contemporary jazz in the world.

Amandus, che non è una declinazione del verbo amare in latina, amando, amandus. Avevo 4 in latino quando andavo al liceo, parliamo di qualche secolo scorso. Ma è questo nuovo pianista che è emerso nella musica della smooth jazz, della contemporary jazz più moderna, soltanto nel 2022. Ha iniziato con un album allora e oggi arriva invece con il suo nuovo singolo, già in classifica nella smooth jazz chart. Si chiama The Walk, la passeggiata. E dopo Amandus, un grande dello smooth jazz internazionale, Brian Culbertson, con la sua Morning Light, un singolo uscito nel 2025. E questo è sempre Chilly Me Softly Spoon Night. E io sono sempre Patrizio Sigone. E voi siete sempre i miei ascoltatori affezionati.

Ian Calveson, perché credo che sia uno dei più completi artisti, musicisti jazz moderno che oggi abbiamo nel panorama della contemporary jazz, smooth jazz internazionale. Figlio d'arte, perché è figlio del grande Jim Calveson, un trombettista nonché un egregio direttore di orchestra. Però questo ragazzo ha solo 35 anni, già annovera una quindicina tra LP ed EP ed ha suonato e suona con tutti i più grandi della smooth jazz contemporanea: Dave Coates, Peter White, Richard Elliott, Joe Lobert, Michael Landon, Herbie Alpert e quanti altri ne dovrei dire, ma non ho tempo. Questa è Chill Me Softly e questa è la migliore musica che potete mai ascoltare.

E spesso siete proprio voi, miei ascoltatori affezionati, nonché mie fedeli ascoltatrici, a cui mando un forte abbraccio e un bacio. Carl Harris Jr., me l'avete consigliato voi tramite il numero WhatsApp.

0: Harris Junior, un po' la storia del jazz moderno, anche se voglio dire ormai a qualche annetto vai, lui ha suonato con dei grandissimi tipo Prince, Lenny Kravitz, i Boyz II Men, Wind and Fire, Pharrell Williams, insomma c'è una bella storia. Questo è Live and Learn dall'ultimo suo album del 2025, ma ascoltiamo la signorina.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte.
4: Chilling Me Softly.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Chilling Me Softly.
3: Che aspetti? Fatti sentire.
0: Eh sì, fatevi sentire attraverso il numero di WhatsApp che è a vostra disposizione, lo ricordo ancora, 327-68-52-592, serve per mandarmi anche i vostri consigli e i vostri suggerimenti, come per esempio Casiopea. Gruppo giapponese storico, nato nel 1975, oggi ancora qui tra noi, questo è Sky So Heights.

E per chi non la conosce, ho il piacere di presentare Ayumi Koketsu, una sassofonista giapponese, una rilevazione, una rivelazione degli ultimi anni. Veramente qui ci presenta un suo brano del 2010, estratto dall'album Strutting, che si chiama This A Dig Of You. Torniamo ai giorni nostri con Carlos Camilo, Trudy O'Paris.

0: Ultimo singolo per il noto compositore nonché pianista Carlos Camilo, Trudio Paris, qui accompagnato dalla chitarra di Doug C.T. Thomas. E dice, ragazzi, qui stiamo parlando di una contemporary, una smooth jazz molto elegante, molto raffinata, ma d'altra parte la musica di Cinemi Softly è proprio questo, portarvi la migliore smooth jazz, quella che si chiama musica elegante, quella che è piacevole da ascoltare, per cui rimanete sempre sintonizzati su questa radio e ogni volta che c'è Cinemi Softly Smooth Night.
1: La musica elegante è su
2: Cinemi Softly
3: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

Ed era Gabriel Cavasa con la sua ultima Diavola, il titolo dell'album. La canzone era la splendida To Say Goodbye. Ma ora un po' di attenzione, perché questa signora ci sta per raccontare una serenata in blu. Lei è Rachel Price, Serenade in Blue, su Chilling Me Softly, Smooth Night. Ascoltiamola.

0: Rachel Price, da un album del 2008, The Good Hours Serenade in Blue.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.

Uno dei migliori gruppi rhythm and blues del momento sono gli Zed Soul. Qui ci propongono ovviamente il loro ultimo, non poteva essere altrimenti, no, noi soltanto ultimi successi, ultimi dischi, ultimi EP, ultimi singoli. E quindi nel caso di questo gruppo, Zed Soul, questo è Wants to Risk My Heart. Qualcuno mi dica che sta rischiando il mio cuore. Ma ovviamente sta rischiando che sta per finire il programma e quindi poi ci rimango male, questo è sicuro. Ma prima di finire ascoltiamo un gruppo italiano. Sono i Mano Santa Hard Soul di Bob Salmieri, brano ovviamente storico, Body and Soul. Ma d'altra parte loro fanno questo tipo di musica, vogliono in qualche modo riportare la tradizione soul, l'art pop e quello che è il jazz tradizionale in questa modernità, eh? Gruppo italianissimo, saluto Bob, ciao Bob Salmieri. Mano Santa, Body and Soul.

0: E sulle note del sax di Bob Salmieri, che mi dispiace interrompere, ma il tempo è quello che è. Anche questa puntata di Chilling Me Softly Smooth Night sta per chiudersi. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando alla prossima della settimana che verrà e nel frattempo saluto tutti voi e ovviamente mando un grande ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
5: Chilling Me Softly Selection.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.